0: siete sulla macchina del tempo. Mettetevi comodi, il viaggio sarà bellissimo.
1: RTR 99, ti ricordi?

0: Su RTR 99 ti ricordi quando c'è la macchina del tempo si viaggia. Ritroviamo suoni, testi e immagini del nostro tempo più bello.
1: RTR 99, ti ricordi?

0: ho il cuore in gola per l'emozione. Sarai cambiato.
1: Dio mio, che corsa matta, questo viale che non finisce mai. Eccola lì, l'abito a fiori, amore mio.

0: su RTR 99 ti ricordi?
1: La macchina del tempo ci propone musica mentre l'autoradio illumina il vostro abitacolo.

0: unica sede.
1: Amore, alzati, forza, sbrigati! Farei tardi a scuola con i ragazzi.
2: Tesoro, guarda che la scuola è finita, è arrivata l'estate.
1: Ah, giusto, giusto, non ho ancora realizzato.
2: È tempo di mare e di promozione family da Ottica Salvagente.
1: In che senso?
2: Occhiali da vista nuovi per tutta la famiglia, con sconti dal 30 al 50%. Info e indirizzi su otticasalvagente.it.
1: Sconti fino al 50%. Lo vedi che ci dobbiamo sbrigare?
3: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.

0: La macchina del tempo di RTR 99, ti ricordi? Ci porta indietro, quando c'erano i giradischi e i mangiadischi.
1: RTR 99, ti ricordi?

0: La macchina del tempo di RTR 99, ti ricordi? Ci fa vedere dal finestrino immagini del nostro tempo.
1: RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self-service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181, autocentrosaxarubra.it.
3: Quindi dopo aperitivo?
4: No, oggi ho il dentista.
3: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
4: E perché?
3: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
4: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione. Un medico per ogni specializzazione. Due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
3: Faccio di meglio, ti accompagno.
5: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di nuvola o il design essenziale di linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tibursi, infissi per la vita.

0: il jukebox vicino al mare.
1: La colonna sonora di tutte le nostre estati.
0: Su RTR 99 ti ricordi. Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi. Gira un disco
1: dell'estate 1980.

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Oltre 400.000 ascoltatori ogni settimana. Puoi dare visibilità alla tua azienda? Chiama o manda un messaggio al 375-922-7663.
0: RTR 99 ti ricordi.
2: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
3: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
4: Devi ristrutturare il tuo immobile? L'AMC Restauri sa suggerirti idee sulla progettazione e il rinnovamento. Con i suoi professionisti qualificati ti può dare la giusta soluzione per avere il miglior risultato finale. L'AMC Restauri rivaluta la tua proprietà con scrupolo, precisione e cura. AMC Restauri, sostanza, non apparenza. AMCRestauri.com.
5: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
0: dell'estate 1962.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: Zanza, pupo, fuggiamo! Allarme spray!
3: Tranqui, Blatta! È solo uno spray da supermercato!
4: No, no, stavolta è Gianluca Zucchet! Chiamate il prete!
5: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchet Italia. Zucchetitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchet Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.
6: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su opilatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. Opilatium, esperienza, innovazione e sostenibilità.
7: Devi affrontare una problematica complessa legale, finanziaria o di business? Richiedi una consulenza strategica a Mida Advisors. L'avvocato Michelangelo Damasco, con oltre 30 anni di esperienza manageriale in grandi gruppi internazionali e una rete di esperti, supporta con successo medie e grandi aziende in Italia e all'estero nei momenti difficili, con soluzioni personalizzate e consulenze in lingua inglese, francese, spagnolo e portoghese. Info e contatti su mida-advisors.com. L'analisi preliminare della vostra problematica è gratuita per gli ascoltatori di RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99.
1: Ti ricordi? Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.
2: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.
3: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi? Gira un disco
0: del Festival Bar 1999.

0: era il jukebox vicino al mare, la colonna sonora di tutte le nostre estati.
1: Su RTR 99 ti ricordi.
0: RTR 99
1: ti ricordi.
0: RTR 99 ti ricordi.
1: Notizie.
2: Sono state ritrovate, stanno bene, Sara e Alizia, le due sorelle di 12 e 16 anni scomparse da 2 settimane da una casa famiglia nell'Aquilano. Sono rinvenute, riferiscono i carabinieri, presso la casa di uno zio materno a Formia, in provincia di Latina, che sarebbe vicina a quella della madre. Preceduta da forti tensioni e minacce reciproche, si è concluso a Lucerna, in Svizzera, il primo round di colloqui tra le delegazioni di Stati Uniti e Iran. Il ministro degli esteri di Teheran, Araghchi, su X parla di progressi significativi. Il tribunale di Tripoli ha condannato a 7 anni e 4 mesi di reclusione l'ex comandante del carcere di Mitiga al-Mashri per violazione dei diritti dei detenuti. Il 46enne è inoltre destinatario di un mandato della Corte Penale Internazionale per presunti crimini di guerra e contro l'umanità, inclusi omicidio, torture, violenze sessuali. Fermato dalla Digos in Piemonte nel gennaio 2025, fu però poi ricondotto in Libia, nonostante il mandato dell'AIA, con un volo di Stato. Calcio, mondiali, Spagna valanga sull'Arabia Saudita 4-0. Il Belgio non va invece oltre lo 0-0 contro l'Iran, pari anche tra Uruguay e Capoverde 2-2. L'Egitto supera 3-1 la Nuova Zelanda. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, da Alessandro Cisilin.
3: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te sempre.
4: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. 2 al prezzo di 1 e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
5: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Lavastoviglie Whirlpool con vasca Maxi Space, terzo cesto Space Clean in classe A a 549 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
6: Pronti, anzi prontissimi, le 7 in punto per partire in questo lunedì 22 di giugno, un'altra settimana insieme con Paolo Famiglietti tra le 7 e le 10 su RTR 99, ti ricordi. Come state? Tutto procede? Vi do subito il contatto per stare con noi ancora più vicini. 338 99 00 990, messaggi WhatsApp e note vocali per voi anche in questo 22 di giugno. Partiamo con i cugini di campagna e la loro Meravigliosamente.

Meravigliosamente, meglio non potevamo iniziare, eh? Rolling Stones nella mattinata di RTR 99, ti ricordi che stanno per arrivare dopo i Cugini di Campagna e la loro Meravigliosamente. E allora in maniera altrettanto meravigliosa vi annuncio questa Harlem Shuffle che arriva dal 1986. Ovviamente qui su RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99 ti ricordi.
1: La radio dove ti emozioni, riascoltando una canzone ormai dimenticata. RTR 99 ti ricordi.
2: Sabato e domenica alzati dalla poltrona e vieni a divertirti a fare affari al mercatino di Via del Casale di San Basilio 26. Trovi di tutto: hi-fi, orologi, giocattoli, figurine Pokémon, libri, complementi d'arredo e rarità da collezione. Un'avventura tra tanti ricordi e occasioni, tutti i weekend, tutto il giorno. A 100 metri da Via Nomentana, con comodo parcheggio. Info su Facebook.
3: Il climatizzatore Daikin 9000 BTU in classe A++, 990 euro compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Lo trovi dai più forti a Roma. Climanet. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63, viale Marconi 312. Climanetonline.it.
4: Amore, alzati, forza, sbrigati! Farei tardi a scuola con i ragazzi.
5: Tesoro, guarda che la scuola è finita, è arrivata l'estate.
4: Ah, giusto, giusto, non ho ancora realizzato.
5: È tempo di mare e di promozione family da Ottica Salvagente.
4: In che senso?
5: Occhiali da vista nuovi per tutta la famiglia, con sconti dal 30 al 50%. Info e indirizzi su Ottica Salvagente. Gente.it.
4: Sconti fino al 50%. Lo vedi che ci dobbiamo sbrigare?
6: Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fontenuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.

tutta l'energia giusta per iniziare in questo lunedì 22 di giugno la settimana con voi fino alle 10 con Paolo Famiglietti, ma soprattutto con RTR 99 Ti Ricordi. E tra i nostri ricordi c'è anche la TV che fu quella importante, quella, beh, insomma, lasciatevelo dire, condotta dal re della TV, Pippo Baudo, che proprio il 22 giugno del 1995 dallo Sporting Club di Monte Carlo conduceva Stella tra le stelle, questo programma che era una sorta di carrellata storica per celebrare la Mercedes-Benz. La serata in cui appare per la prima volta il nuovo modello, il modello E destinato poi a avere grande successo fino al presente, ospitava questa serata alle 20:40 Enrico Montesano, Céline Dion, Ivana Spagna,

tutto ritmo, e che ritmo e che voce, mamma mia, il molleggiato Adriano Celentano, 7:22 minuti primi in diretta su RTR 99, ti ricordi? Il tuo bacio è come un rock e i vostri messaggi sono come un rock, ci svegliano, ci scambiamo il buongiorno, magari ci prendiamo anche un caffè e allora continuate a spedirne al 338 99 00 99 0 i vostri messaggi e le vostre note vocali che leggeremo tra poco. Intanto su RTR 99, ti ricordi, arriva lui, Bill Withers. Ain't no sun-

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
3: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Jerry Calà per Seat prima.
2: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Dividile!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
2: Doppia dividile!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
3: Non accontentarti di sentire. Fai un salto nel futuro. Da Italphone arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
4: Una chiarezza mai provata prima. E solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi. C'è lo sconto speciale del 35%.
3: Italphone. E ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.
5: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna Umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.

0: Una lunga storia legata al carrozzone, l'abbiamo detto più volte, canzone destinata a Gabriella Ferri, e ci stava pure, insomma, assolutamente per i contenuti. E poi Renato Zero invece ne ha fatto un suo successo personale. Era il 1979, il carrozzone su RTR 99, ti ricordi. Siete pronti per un buon consiglio? Anzi, direi ottimo consiglio? E allora parliamo di sicurezza domestica e di come negli ultimi anni sia cambiato il modo in cui le persone vivono il problema dei furti in casa. Oggi infatti cresce sempre di più questo bisogno di sentirsi protetti e sicuri all'interno della propria abitazione. Ne parliamo con Fabio Della Gruben, a cui do il buon inizio di settimana. Fabio, ben trovato.
1: Buongiorno a tutti, buongiorno Paolo.
0: Dunque, possiamo, perdonami, ti ho chiamato Fabio, ma sei Emiliano, perché
1: è uguale, è mio fratello, quindi ci
0: perdona, siete voi due, che fate i redazionali.
1: Sempre,
0: allora,
1: sì.
0: Caro Emiliano, oltre il buongiorno e buon inizio settimana, vedi che il lunedì c'è bisogno ancora del caffè per famiglietti,
1: per carburare.
0: Ecco, è cambiata la percezione, ti chiedo subito, nella sicurezza di casa?
1: Assolutamente sì, la sicurezza è cambiata nel tempo. In passato il problema principale di tutti quanti era quello di proteggere casa quando si usciva. Oggi ormai molte persone ci dicono di non sentirsi sicure, soprattutto quando sono in casa, e non solo di notte ma anche di giorno.
0: E da cosa dipende questo cambiamento?
1: Ma dipende molto da come si è evoluto il comportamento dei ladri stessi, perché una volta i furti avvenivano soprattutto di notte, cercando il buio, il silenzio. Oggi invece assistiamo sempre di più a furti in pieno giorno, nel pomeriggio, quando i rumori dello scasso si confondono con i normali rumori quotidiani.
0: Quella che era la notte una garanzia, adesso insomma non è più una strategia, hanno cambiato strategia, diciamo, i ladri.
1: Ma sì, la strategia è cambiata, ma soprattutto perché si sono adattati all'atteggiamento generale delle persone, perché ormai oggigiorno le persone sono più diffidenti, intervengono meno nelle situazioni che non conoscono, che non le riguardano direttamente. Ad esempio, se suona un allarme, di solito si aspetta sempre l'arrivo o delle forze dell'ordine o della vigilanza, è sempre più raro che qualcuno intervenga personalmente. I ladri conoscono questa situazione e quindi ne approfittano.
0: Quindi diciamo, chiamiamola evoluzione nel modo di agire dei ladri, ma in particolare come agiscono, ecco, quali sono appunto i loro studi?
1: I ladri ormai osservano le abitudini delle persone, guardano i punti deboli delle varie case, a volte si presentano vestiti da operai, si presentano come tecnici che lavorano, entrando nei condomini e nell'abitazione senza attirare troppa attenzione, quindi cercando di confondersi con la normalità e passare inosservati soprattutto il giorno. Per questo anche la sicurezza e la protezione di casa devono continuamente evolversi.
0: E in che modo la Gruben affronta appunto questa nuova situazione, chiamiamola così?
1: Noi della Gruben da oltre 45 anni studiamo gli scassi reali che sono avvenuti a Roma e dintorni per capire come si evolvono le tecniche utilizzate dai ladri stessi. Da questa analisi poi sono nati vari brevetti antiscasso Gruben, come la serratura Genius, inviolata ormai da 15 anni, il telaio a bocca di lupo o la protezione Conus. Sono tutti brevetti di Gruben progettati unicamente per resistere agli attacchi più violenti e sofisticati dei ladri di oggi. L'obiettivo fondamentale di tutti i prodotti Gruben è quello di creare una vera e propria barriera all'entrata dei ladri per difendere la casa non solo di notte, anche di giorno, ma soprattutto le persone che ci abitano all'interno.
0: Ecco Emiliano, se non sbaglio, nel vostro showroom della Gruben sulla Via Nettunense è possibile vedere non solo i prodotti ma anche le tecniche di scasso che sono usate dai ladri.
1: Esattamente, nello showroom di Ariccia in Via Nettunense mostriamo, oltre ai vari prodotti, tutte le prove di scasso effettuate sui serramenti per capire quanto sia importante scegliere dei sistemi veramente efficaci rispetto a sistemi che hanno dei risultati preoccupanti. Per esempio, da queste prove di scasso si è capito che molte delle comuni protezioni per le cerniere si forzano addirittura in 2 minuti, alcune serrature tradizionali si aprono addirittura in 1 minuto, e per questo è importante passare e vedere dal vivo tutte queste caratteristiche per fare la scelta giusta.
0: E allora, tutte queste innovazioni Gruben si possono vedere e toccare, come dicevi tu, con mano presso lo stabilimento Gruben di Via Nettunense, chilometro 7800 ad Ariccia, dove oltre alla fabbrica è presente anche questo bellissimo showroom con esposizione completa di tutti i prodotti Gruben. Comunque, per contatti il numero 06 93 42 005, oppure sul sito gruben.com. Caro Emiliano, ti auguro buon lavoro e buon inizio di settimana.
1: Grazie, buongiorno a tutti.
0: Alla prossima. Emiliano della Gruben Security, Via Nettunense chilometro 7800, per tutte le informazioni 06 93 42 005. Anche Gruben è un consiglio di RTR 99, ti ricordi?

Ligabue su RTR 99, ti ricordi? Sono le 7.43 con Paolo Famiglietti fino alle 10 in questo lunedì 22 di giugno e come promesso saluto le persone che ci hanno scritto fino adesso al 338 99 00 990. Un avviso per le femminucce, eh? I maschietti sono in vantaggio perché saluto Ivano, Mauro, Giordano, Max e anche Federica, che è una sorta di outsider, quindi ragazze, coraggio con il 338 99 00 990 per i vostri messaggi WhatsApp e le vostre note vocali. A proposito di cose che abbiamo ballato e ascoltato a lungo, insomma, loro sono veramente dei paladini della disco music. Gli Chic arrivano dal 1977 con Everybody Dance a farci ballare su RTR 99, ti ricordi?

0: Tina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
1: ValentinoAutomobili.it.
2: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.
3: Azienda agricola di Cola. Carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure, se vuoi, te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
4: Dal 1962 la Lucciola è uno dei migliori stabilimenti del litorale romano. Pulizia, gentilezza, cordialità, oltre ad un ristorante sul mare dove si mangia divinamente bene. Ed anche il self-service è fantastico. La signora Marisa in cucina è un vero numero uno. Poi piscina, idromassaggio, area bimbi, beach volley, area wifi. Sulla spiaggia di Maccarese, stabilimento La Lucciola. Telefono 06 66 71 488. La Lucciola a Maccarese, il mare che sorride.

Lo diciamo spesso, è un modo di dire, no? C'è sempre una prima volta, e la prima volta al Festival di Sanremo di Mimì, di Mia Martini, fu con questa canzone scritta per lei da Ivano Fossati, e Non finisce mica il cielo. Era il 1982. Da ricordare, da sottolineare, a pochi minuti dalle 8 qui su RTR 99 ti ricordi, come è giusto sottolineare, Night and Day, questo celebre standard del jazz scritto da Cole Porter nei primi anni 30 e rivolto a questo musical Gay Divorce. La versione più, insomma, rinomata è sicuramente quella del grande Frank, The Voice, Frank Sinatra, che l'ha incise per la prima volta nel 1953 con gli arrangiamenti di Nelson Riddle. Poi fu rincisa nel 62 ed ebbe un successo clamoroso in tutto il mondo, come avrà successo in questa mattinata di lunedì. E infatti arriva proprio lui, Frank Sinatra, con Night and Day qui su RTR 99 ti ricordi. Like the beat.

0: RTR 99
1: ti ricordi. RTR 99 ti ricordi.
0: Notizie.
2: Il ritrovamento a Formia delle due sorelle di 12 e 16 anni scomparse. Due settimane fa dalla casa famiglia in Abruzzo, all'alba, fermati per sequestro di persona la madre, il suo compagno e il nonno. USA-Iran è concluso il primo round di colloqui, clima costruttivo, dicono i mediatori di Pakistan e Qatar. Negoziato in bilico fino alla fine per le minacce di Trump, riaprite Hormuz, non avrete più un paese, ha detto. Da Trump anche nuovi attacchi all'Italia e paesi NATO sulla crisi iraniana non hanno aiutato. Nessun'altra replica da Meloni, che ieri ha scelto di trascorrere la giornata al raduno degli alpini a Gemona del Friuli.
3: Avevo bisogno di un po' di sano orgoglio nazionale e quindi se non si trova qui non so dove altro si potrebbe trovare.
2: MotoGP a Brno, Repubblica Ceca, trionfa Marquez, complice la squalifica di Bezzecchi, lo spagnolo della Ducati si porta a 40 punti dalla vetta occupata dall'italiano e riapre il mondiale. Sul podio Ogura e Pecco Bagnaia. Da Laura Supino, buona giornata.
4: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 399 TAEC 587. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
5: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
6: Ci sono partner pronti a darti una mano.
7: Vai!
6: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.

canzone che ha anticipato, diciamo così, la pubblicazione di Attila, questo doppio album di Mina del 1979, e canzone che soprattutto fece da sigla alla riproposizione del popolare quiz di Mike Bongiorno, Lascia o raddoppia, e ancora una volta Mike si dimostrava come Mina un numero uno assolutamente nello scegliere le canzoni e le sigle dei propri programmi, che diventavano poi inevitabilmente anche dei grandi successi. Anche un uomo su RTR 99, ti ricordi, dal 1979. Ci spostiamo dalla fine degli anni 70 al 1983 con un film che, insomma, a onore del vero non ebbe un grandissimo successo, forse lo è diventato più di culto negli anni, ma la colonna sonora era, mamma mia, inevitabilmente bellissima, fatta da brani di Iron Cara, Kim Carnes e addirittura Michael Sembello con questa Maniac. Sto parlando ovviamente di Flashdance, e allora ci spostiamo con i ricordi nel 1983 e lo facciamo in questa mattinata di lunedì firmata RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Supera i 100.000 ascolti giornalieri. Se vuoi dare voce alla tua azienda, siamo qui. Scrivi o chiama al 375-922-7663 per la tua pubblicità.
0: Su RTR 99, ti ricordi?
2: Agile e compatto dentro e fuori Roma, con il Peugeot iCockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A giugno il nuovo SUV Peugeot 2008 è tuo da soli 19.950 euro, con fino a 8 anni di garanzia Peugeot, qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro al mese. E per chi vuole risparmiare ancora di più, disponibilità immediata di Peugeot 2008 chilometri zero, con prezzi speciali ancora più vantaggiosi. Dalle concessionarie Auto Import Peugeot a Roma dal 1957.

0: Non lasciare casa al caso. Scegli Gruben. Inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti esclusivi progettati per bloccare ogni tipo di effrazione. Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.
1: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.

ufficialmente entrata nel 2026 questa estate, il 21 di giugno, quindi nella giornata di ieri. Però insomma devo dire, queste temperature già africane le stiamo vivendo da qualche giorno, forse una settimana. Però insomma nel 1982 c'era anche questa Sarà la nostalgia di Sandro Giacobbe, che ci ricorda l'estate. E questa estate, un po' come succede in tutte le estati in cui c'è appunto il mondiale, i mondiali di calcio 2026 incontrano anche i ricordi che ci portano addirittura nel 1994, quando il mondiale si svolse negli Stati Uniti. E qual era la risposta di Sorrisi e Canzoni? Beh, con una bellissima copertina intitolata Ragazze Mondiali, e c'era la bellezza di Valeria Marini e di Alba Parietti, insomma le gambe dei calciatori venivano anteposte a quelle appunto molto molto gradevoli ovviamente di Alba Parietti e di Valeria Marini. Questa era la copertina di Sorrisi e Canzoni il 22 giugno del 1994, insieme poi alla rubrica che ci accompagnavano sempre del Cineracconto, le super classifiche a 45 e 33, insomma un settimanale fatto di musica e TV. E a proposito di musica, ve la ricordate Endless Love, quella che lanciarono Lionel Richie con Diana Ross nel 1981? Ebbene, un'altra coppia famosa la riprese proprio in quel 1994 e fu di nuovo successo. Parliamo di Luther Vandross e Mariah Carey, molto molto romantici, qui su RTR 99 Ti Ricordi. Queste le note di Endless Love.

direttamente dal 1965, canzone che partecipò e vinse il disco per l'estate di quell'anno, e una curiosità legata a Orietta Berti, che è l'unico numero uno raggiunto in classifica dalla cantante emiliana fino al momento di Mille, no? Tormentone estivo del 2021 che realizzò, come ricorderete, con Fedez e Achille Lauro. Pur avendo grandissimi successi, la numero uno è stata raggiunta solo in quell'anno da Orietta Berti con Tu sei quello. Su RTR 99 ti ricordi dal 1979 un album memorabile degli Earth, Wind & Fire che si intitola I Am, capeggiato proprio da questa Boogie Wonderland che accompagnò l'estate di quell'anno. 1979, da evidenziare qui su RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: Quest'estate parti con Opel. A giugno corsa è tua con tasso zero ed anticipo zero per tutti in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo zero, 23 rate mensili da 239 euro. TAN 0, TAEG 293. Rata finale 11.353 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 30 giugno. Parti con Opel Corsa con tasso zero e anticipo zero.
3: Dalle concessionarie auto import Opel a Roma dal 1957.
4: Ci sono partner pronti a darti una mano.
5: Vai!
4: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
6: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio è irresistibile. È Maxi Bon.
7: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
8: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 euro. In negozio, app e sul sito.
9: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
10: Jerry Calà per Seat prima.
11: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Dividile!
10: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
11: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
10: Sì, Jerry.
11: Doppia dividile!
10: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
11: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
10: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
12: Dal 1962, La Lucciola è uno dei migliori stabilimenti del litorale romano. Pulizia, gentilezza, cordialità, oltre ad un ristorante sul mare dove si mangia divinamente bene. Ed anche il self-service è fantastico. La signora Marisa in cucina è un vero numero uno. Poi piscina, idromassaggio, area bimbi, beach volley, area wifi. Sulla spiaggia di Maccarese, stabilimento La Lucciola. Telefono 06 66 71 488. La Lucciola a Maccarese, il mare che sorride.

Sono le 8 e 38 minuti primi e nella nostra mattinata, quella di RTR 99, ti ricordi, c'era anche Jovanotti dal 1997 con Bella a tenerci compagnia in questo lunedì 22 di giugno. Il 22 di giugno del 1972, proprio in quella data, prendeva il via l'undicesima edizione di una storica manifestazione che ci ha accompagnato per tanti e tanti anni, una manifestazione musicale itinerante che era il Cantagiro. Insomma, molti di voi ricorderanno anche di aver acquistato dei 45 giri dove era indicato appunto il nome di questa manifestazione. Il 22 giugno del 1972 la cerimonia di apertura e la prima tappa anche si tennero ad Agnano nel parco del Grand Hotel delle Terme, quindi era l'occasione per incontrare i propri beniamini in maniera più semplice, non erano tempi di social, però nel 72 si potevano incontrare appunto i propri beniamini che puntualmente erano scortati dalle forze dell'ordine. Questo era un ricordo del Cantagiro. Invece quello che sta per arrivare è proprio un brano del 1972 firmato da Stevie Wonder. Superstition qui su RTR 99, ti ricordi?

Qualche minuto fa abbiamo parlato del Cantagiro qui su RTR 99, ti ricordi? Questa invece partecipò al disco per l'estate nel 1971, un grande successo dei Nuovi Angeli, Donna Felicità, in questa mattinata di lunedì in cui Simona, Mirko, Tiziana e Umberto ci hanno scritto al 338 99 00 990 e Nunzia che dice: buongiorno Paolo, io vado al mare e tu che fai? Beh, insomma, non so quanto le luci della radio possano abbronzare, però insomma siamo qui a tenervi compagnia e ci fa molto piacere. Su RTR 99 ti ricordi anche Donna Summer.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi? Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self-service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181, autocentrosaxarubra.it.
2: Quindi dopo aperitivo?
3: No, oggi ho il dentista.
2: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
3: E perché?
2: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
3: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
2: Faccio di meglio, ti accompagno.
4: Azienda Agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selce 493, telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
5: Quando la tua vita digitale è nel caos, Cartolinformatica te la semplifica. Nel nostro negozio di Dragoncello di Acilia forniamo assistenza tecnica per telefonini, PC e notebook di tutte le marche. Da Cartolinformatica trovi anche cellulari nuovi e ricondizionati con passaggio dati in omaggio. E per risparmiare su luce e gas, offriamo servizi di comparazione, bollette, subentri e nuove attivazioni per privati e aziende. A Dragoncello di Acilia, in via Ottone Fattiboni 162, WhatsApp 349 14 28 482, cartolinformatica.it.
6: Dal 1962 la Lucciola è uno dei migliori stabilimenti del litorale romano. Pulizia, gentilezza, cordialità, oltre ad un ristorante sul mare dove si mangia divinamente bene. Ed anche il self-service è fantastico. La signora Marisa in cucina è un vero numero uno. Poi piscina, idromassaggio, area bimbi, beach volley, area wifi. Sulla spiaggia di Maccarese, stabilimento La Lucciola. Telefono 06 66 71 488. La Lucciola a Maccarese. Il mare che sorride.

0: caratter viennesi che non mancano nella maestria di Franco Battiato con Voglio vederti danzare su RTR 99, ti ricordi. Pochi minuti e saranno le 9 minuti da trascorrere con un ottimo consiglio. E allora vi parliamo di Bricoteam, o per meglio dire lo fa lui, Roberto, che abbiamo al telefono. Roberto, buongiorno.
1: Buongiorno a voi.
0: Ben trovato. Buon inizio di settimana. Spiegaci subito che cos'è Bricoteam per chi ci ascolta la prima volta.
1: Sì, Bricoteam è un'evoluzione del solito fai da te, diciamo così, dove diverse persone con esperienze nei mestieri e nella vendita di questi articoli si sono messi insieme per creare in pratica un modo diverso di fare appunto il fai da te. Noi applichiamo, per così dire, il nostro ascolto, vogliamo andare incontro al cliente, capire le loro problematiche e cercare di offrire, conoscenti dei vari mestieri, quelli che possono essere gli articoli migliori per far funzionare al meglio e al miglior prezzo possibile la problematica del cliente che ci ha appena esposto.
0: Beh, insomma, non entriamo in un centro dove ci indicano il prodotto, si trova lì e poi ti abbandonano. Insomma, c'è un rapporto un po' più umano. Questa è un po' la vostra caratteristica, giusto?
1: Sì, esatto, esattamente questa. Infatti è quello che tutti quanti noi insomma troviamo e proviamo a fare tutti i giorni con il nostro cliente, al quale spieghiamo anche a volte come fare al meglio quella riparazione o come fare al meglio quel tipo di loro idea che vogliono realizzare al giardino, alla casa, al terrazzo. Mettiamo giù tutto questo, facciamo anche delle spiegazioni sul prodotto, l'utilizzo del prodotto, proprio per andare incontro a queste situazioni. Noi come Bricoteam infatti consigliamo sempre una soluzione, ma non vendiamo i prodotti.
0: Mi sembra un'ottima cosa, insomma, perché vendere è giusto, voi vendete, noi acquistiamo, però darci anche una soluzione mi sembra una cosa molto molto particolare e unica. Bricoteam festeggia anche un anniversario questo lunedì.
1: Esatto. Allora, noi festeggiamo il 10° anniversario il 25 giugno. Proprio in questa occasione abbiamo costruito un volantino veramente per festeggiare l'evento, veramente fantastico, dove ci sono dei prezzi davvero straordinari che troverete poi nei nostri social e troverete anche nel nostro sito. E il volantino durerà dal 25 giugno, giorno dell'anniversario, fino al 5 di luglio. Ma il 28, sabato, siamo tutti quanti lì ad aspettarvi a festeggiare con noi dalle ore 15 con una grande rinfresco e brindisi per tutti quanti voi. Quindi vi aspettiamo il 28 per festeggiare insieme il nostro 10° anniversario.
0: Beh, ci hai dato una meravigliosa notizia. Allora, dove trovare Bricoteam?
1: Bricoteam lo trovate in via di Rocca Cencia 273 o a via delle Molette 245 a Fonte Nuova, al centro commerciale La Fonte. Sì. Oppure potete contattarci al 06 87 99 051, numero unico per entrambi, ma l'anniversario è di Rocca Cencia, quindi è qui a questo negozio di Rocca Cencia che vi aspettiamo,
0: via di Rocca Cencia 273. Poi naturalmente siete sui social, c'è il sito bricoteam.it, quindi si possono trovare tranquillamente tutti i contatti di Bricoteam. Approfittate di questa offerta perché è veramente un'offerta per voi ascoltatori di RTR 99, ti ricordi. Roberto, io ti lascio al tuo lavoro e ti auguro buona giornata.
1: Grazie, un saluto a tutti i radioascoltatori e buona radio a tutti.
0: Grazie a te. E allora Bricoteam allo 06 87 99 051, tutte le informazioni, oppure su bricoteam.it. Bricoteam, un consiglio di RTR 99, ti ricordi.

0: mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
2: Ci sono partner pronti a darti una mano.
3: Vai!
2: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
4: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.

Grande gruppo Le Orme, da ritrovare qui e solo qui su RTR 99 Ti Ricordi con Gioco di Bimba. Non è un gioco assolutamente, anzi è a tutt'oggi uno degli album più venduti nel mondo. Mamma mia, milioni di copie che non si riescono secondo me neanche a contare precisamente, però insomma sono milioni e milioni, ancora nel tempo. Thriller di Michael Jackson 1982 è uno dei singoli più famosi, è proprio questo Billie Jean che ascoltiamo in questa mattinata di lunedì, firmata RTR 99 Ti Ricordi.

0: RTR 99, ti ricordi? La radio dove c'è la storia della musica e ne raccontiamo tutti i suoi avvenimenti.
1: RTR 99, ti ricordi?
2: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft, un buon bicchiere di vino e poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it.
3: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburcio. Infissi per la vita.

0: unica sede.
1: Non accontentarti di sentire. Fai un salto nel futuro. Da Italphone arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
2: Una chiarezza mai provata prima. E solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi. C'è lo sconto speciale del 35%.
1: Italphone. E ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.
3: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS. Oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.

Sono le 9:17, lasciateci essere per un attimo orgogliosi di trasmettere queste canzoni che trovate qui e solo qui. Mi mancherai, Marcella Bella dal 1981, 45 giri che ci ricorda anche la sigla di una celebre Domenica Inn proprio di quell'anno. Ora invece parliamo del 22 giugno 1977, una data storica per l'animazione, perché in questo giorno debuttava nelle sale cinematografiche americane un film destinato a diventare un piccolo classico, Le avventure di Bianca e Bernie. Probabilmente qualcuno di voi l'ha visto. Questo 23esimo classico della Disney raccontava la storia di questi due coraggiosi topini che erano membri della Società Internazionale di Salvataggio, cioè Miss Bianca e Bernie, che erano partiti in missione per liberare l'orfana Penny dalle grinfie della malvagia Madame Medusa. 22 giugno 1977 partiva l'avventura, o le avventure se volete, di Bianca e Bernie. Nel 1977 c'era anche questo classico di David Bowie che ascoltavamo e che ritroviamo qui e solo qui su RTR 99, ti ricordi? Con Paolo Famiglietti fino alle 10, ma soprattutto con il Duca Bianco e Heroes.

Grande successo internazionale, Downtown diventa Ciao Ciao nella versione italiana che ne fece Petula Clark nel 1965, che abbiamo ritrovato in questa mattinata di lunedì su RTR 99. Ti ricordi? C'è una Marta che compie 27 anni, è la figlia di Mario, e ci ha scritto al 338 9900 990, quindi auguri da tutti noi. E poi bacioni per Antea, Lara e Lorena, e poi Germana che mi dà un consiglio per l'outfit, per il look, di non indossare camicie a righe, perché insomma non sono tanto telegeniche. Seguirò il consiglio, Germana, grazie intanto per aver scritto, continuate a farlo. 338 9900 990. Insieme ora a George Michael ed Elton John su RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
0: Agile e compatto dentro e fuori Roma, con il Peugeot iCockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A giugno il nuovo SUV Peugeot 2008 è tuo da soli 19.950 euro, con fino a 8 anni di garanzia Peugeot. Qualunque sia il tuo usato, 35 rate da 109 euro al mese. E per chi vuole risparmiare ancora di più, disponibilità immediata di Peugeot 2008 chilometri zero, con prezzi speciali ancora più vantaggiosi. Dalle concessionarie Autoimport Peugeot a Roma dal 1956.
2: Ci sono partner pronti a darti una mano.
3: Vai!
2: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
4: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
5: Sono 30 anni che climatizziamo Roma. Climanet presenta il nuovo climatizzatore Samsung Winfree 9000 BTU a 1350 euro, compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63 e viale Marconi 312. Climanetonline.it.
6: Borgo Petroro. Nella lussureggiante campagna Umbra è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
7: Devi ristrutturare il tuo immobile? L'AMC Restauri sa suggerirti idee sulla progettazione e il rinnovamento. Con i suoi professionisti qualificati ti può dare la giusta soluzione per avere il miglior risultato finale. L'AMC Restauri rivaluta la tua proprietà con scrupolo, precisione e cura. AMC Restauri, sostanza, non apparenza. AMCRestauri.com.

Una delle tante belle canzoni inserite in E tu come stai, album del 1978, Claudio Baglioni su RTR 99 Ti ricordi con te, e con voi saremo fino alle 10, almeno per ciò che mi riguarda. Poi arriverà la strana nostalgia di Fabio Martini a tenervi compagnia anche in questo lunedì 22 di giugno. Ecco, proprio nel giugno del 1985, visto che parliamo di un mensile, Rockstar, questo mensile musicale, dedicava la copertina a Simon Le Bon dei Duran Duran con una intervista esclusiva. Sì, d'accordo il gruppo, ma insomma era un po' lui, il cardine di tutto questo gruppo fortunatissimo degli anni 80. Poi ci sono articoli su Brian Ferry, Litfiba e Phil Collins, anche loro al top in quel 1985. E che dire del doppio poster che veniva dato in regalo, era un'abitudine dei mensili ma anche dei settimanali, in questo caso Sade e Spandau Ballet, altri nomi importanti per quel 1985. Ma in quell'anno ballavamo e ascoltavamo alla radio anche Maria Magdalena di Sandra, e allora quale migliore occasione che ritrovarla in questa mattinata di lunedì. Dal 1985 qui su RTR 99 Ti ricordi?

anche Enrico Ruggeri ci ha fatto compagnia in questi minuti con il successo di Ti avrò, era il 1990, da ritrovare qui nella mattinata di RTR 99, ti ricordi. Il 22 giugno 1976 è stato e si ricorda come una data di grande rilevanza, soprattutto a livello nazionale, perché erano i giorni successivi alle elezioni che si erano tenute il 20 e il 21 giugno del 76 e che sono passate alla storia per essere state le prime con il voto ai 18enni. 22 giugno 1976, mamma mia. Tanto tempo è passato, ma non sicuramente per la Casey and the Sunshine Band, perché proprio da quel 1976 ci regala questa canzone da ascoltare, ma anche da ballare, ci mancherebbe. È Boogie Shoes, qui su RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: Amore, alzati, forza, sbrigati! Farei tardi a scuola con i ragazzi!
3: Tesoro, guarda che la scuola è finita, è arrivata l'estate!
2: Ah, giusto, giusto, non ho ancora realizzato!
3: È tempo di mare e di promozione family da Ottica Salvagente!
2: In che senso?
3: Occhiali da vista nuovi per tutta la famiglia, con sconti dal 30 al 50%. Info e indirizzi su otticasalvagente.it.
2: Sconti fino al 50%! Lo vedi che ci dobbiamo sbrigare?
4: Sabato e domenica, alzati dalla poltrona e vieni a divertirti a fare affari al mercatino di Via del Casale di San Basilio 26. Trovi di tutto: hi-fi, orologi, giocattoli, figurine Pokémon, libri, complementi d'arredo e rarità da collezione. Un'avventura tra tanti ricordi e occasioni, tutti i weekend, tutto il giorno. A 100 metri da Via Nomentana, con comodo parcheggio. Info su Facebook.
5: Quindi dopo aperitivo?
6: No, oggi ho il dentista.
5: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
6: E perché?
5: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
6: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
5: Faccio di meglio, ti accompagno.
7: Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.

Eh già, un italiano vero. Toto Cutugno dal Festival di Sanremo del 1983 con l'italiano ci porta al momento dei saluti per questo lunedì 22 di giugno, ma prosegue la mattinata alla grande con la strana nostalgia di Fabio Martini. State con lui fino alle 13, poi Davide Guarnieri ed infine Andrea Torre a tenervi compagnia in questo 22 di giugno. Su RTR 99 ti ricordi sono in arrivo i Temptations e allora dal Famiglietti grazie a tutti per l'ascolto, grazie a chi ci ha scritto al 338 99 00 99 0. Torniamo domani puntuali alle 7 a tenervi compagnia. Intanto My Girl.

0: RTR 99
1: ti ricordi? RTR 99 ti ricordi?
0: Notizie.
2: Il ritrovamento a Formia delle due sorelline scomparse 15 giorni fa dalla casa famiglia in Abruzzo, trasferiti in carcere il nonno, la madre e il compagno di quest'ultima sono accusati di sequestro di persona. Trump è tornato ieri a minacciare l'Iran mettendo a rischio l'avvio del negoziato a Lucerna e Svizzera. Aprite Hormuz, vi distruggeremo, ha detto, suscitando le proteste della delegazione di Teheran a Lucerna. E ieri Trump ha attaccato nuovamente anche l'Italia e gli altri paesi NATO. Dopo aver speso miliardi per proteggerli, hanno deciso di non prendere parte alle azioni contro l'Iran, ha detto al TG.com. Il conflitto russo-ucraino: 5 persone sarebbero morte la notte scorsa nei raid aerei su varie città ucraine, altrettante sarebbero le vittime di attacchi di Kiev in Crimea. Ore decisive per il futuro del calcio italiano. A Roma, il giorno delle elezioni federali per eleggere il successore di Gravina alla guida della Federcalcio. In campo Giovanni Malagò e Giancarlo Abete. Da Laura Supino, buona giornata.
3: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
4: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Frigorifero LG Fit & Max in classe A con AI che ottimizza consumi e prestazioni a 879 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
5: Jerry Calà per Seat prima.
6: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
5: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
6: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
5: Sì, Jerry.
6: Doppia libidine!
5: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
6: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
5: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
7: Eccoci, buongiorno, tocca a me adesso, sono Fabio Martini, oggi maglietta con notte rosa perché fa tanto caldo e allora bisogna rievocare, ritornare all'estate di tanto tempo fa. Notte rosa è stata una canzone importante di quelle estati meravigliose, belle e spensierate, allora ascolteremo notte rosa più tardi, ma adesso cominciamo, buongiorno, con la voglia, la pazzia.

Bellissima la voglia, la pazzia, forse non potevamo cominciare meglio. Buongiorno amici e amiche di RTR 99. Ti ricordi, io sono Fabio Martini. Finalmente ci ritroviamo dopo il fine settimana, ci ritroviamo qui in onda, in diretta, a raccontare le nostre storie, le nostre vite, come diciamo sempre, a riavvolgere il nastro un po'. E allora sì, la voglia, la pazzia e il ricordo netto, davvero, almeno per me, insomma, Ornella Vanoni voleva dire teatro, voleva dire appunto andare a vedere un concerto, soprattutto negli anni 70 o nei primissimi anni 80, una cosa un po' più per grandi, però ci dava una certa importanza. Io mi sentivo importante, era bellissimo andare a vedere i concerti. Sono sicuro che ognuno di voi ha dei concerti che ha nella mente. Noi siamo quelli che abbiamo vissuto e viviamo ancora i nostri concerti, i nostri artisti. Poi ci sono stati degli artisti che abbiamo, come diciamo spesso, acquisito da parte dei nostri genitori. Quindi la soddisfazione, la bellezza tanti anni fa di accompagnare i nostri genitori a vedere quelli che erano i loro artisti del cuore, quelli che ti facevano dire oddio, però insomma non ce la posso fare, eppure poi dopo uscivi e capivi che quello che avevi appena visto era un bellissimo concerto ed erano tutti vestiti bene, si vestivano a festa le persone che andavano a teatro e che andavano a vedere un concerto, quell'applauso prima di cominciare, quel sipario chiuso che poi magicamente si apriva, vedevi gli strumenti, vedevi un palco che non aveva effetti scenografici chissà di che tipo, però bastava qualche faro messo bene, una colorazione del palco che cambiava di canzone in canzone, l'ingresso, non so, per esempio di Ornella Vanoni o di Tochigno, il pubblico che applaudiva composto e seduto e poi il via alle canzoni. Andare a teatro era un evento speciale, non vedevi persone in pantaloncini corti o appunto in tuta, era un momento, un rito veramente quasi magico. Poi certo i tempi sono cambiati, è giusto o sbagliato? Non lo so, però insomma io quella magia la ricordo ancora adesso e quella magia la leggo molto, moltissimo a Ornella Vanoni, ma credo che ognuno di voi possa legare una magia di questo tipo a qualche anche altro artista che non sia soltanto Ornella Vanoni. E poi noi invece davvero sì, in estate con i pantaloncini corti, le scarpe da ginnastica, le Adidas Stan Smith o quali altre scarpe avevamo? Beh, insomma, c'erano anche all'epoca le All Star, c'erano tantissime scarpe che andavano un po' di moda. Avevamo il finestrino basso, Baglioni dice il vetro basso per fumare. Io non fumavo, ma molti tenevano il finestrino basso per fumare, la manovella del finestrino a far scendere appunto il finestrino, perché comunque fa caldo oggi, ma faceva caldo anche all'epoca. E una canzone su tutte a colorare un'estate. Ed è appunto questa. La maglietta c'è, la leggete, Notte Rosa, anche la canzone c'è. Estate del 1981, quasi non si sentiva altro. Cantava Umberto Tozzi. No.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Oltre 100.000 ascoltatori ogni giorno. Vuoi far crescere la tua attività? Chiama o manda un WhatsApp al 375 922 7663 e porta la tua pubblicità in onda.
0: RTR 99, ti ricordi?

0: unica sede.
1: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su opilatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza, innovazione e sostenibilità.
2: Stanchi della solita giornata al mare? Cambiate prospettiva. Benvenuti al Cielo Maccarese, il punto d'incontro tra il design e la spiaggia, tra il mare e il divertimento. Vivi i nostri eventi al tramonto, sorseggia l'estate e lasciati stupire dalla nostra cucina. Ti aspettiamo in via Praia Mare 22B. Prenota la tua giornata al mare al 345 956 40.

Ci sono dei 45 giri, esattamente dei 45 giri che abbiamo consumato nella nostra vita e nel nostro tempo. Lato A e lato B, indistintamente. Lato A e lato B, e poi lato B, e poi lato A, e poi lato A, e poi lato B. E così via, sempre. Senza dire il lato A è più bello del lato B o il lato B è più bello del lato A. 45 giri che hanno avuto in noi una fortissima emozione. Bene, per me uno di questi 45 giri è esattamente questo qui, 45 giri del 1974. Da una parte per te qualcosa ancora e dall'altra e vorrei. Ricordo sì di aver consumato questo 45 giri e questo testo di per te qualcosa ancora, che forse all'epoca era anche un pochino più grande di me e forse anche di noi, perché anche voi avrete ascoltato più volte questa canzone. È una canzone bellissima che porta dietro però anche tanta malinconia. La musica fa trasparire la malinconia che c'è nel testo.

c'è questo uomo appunto che va a trovare la sua ex compagna a un anno più o meno dalla separazione, e qui allora c'è la malinconia, il rimpianto, l'accettazione e forse gli errori, no, che sono stati fatti nel tempo. E quest'uomo che si reca a casa di questa che è stata la sua donna in un tempo passato, e lei è felice, appagata dal nuovo rapporto, è un confronto. Quanto sei più bella adesso, questi capelli diversi, questo tuo sorriso, c'è luce nel tuo volto, quindi la consapevolezza, l'uomo si rende conto degli errori commessi durante la loro relazione, ma nello stesso tempo c'è anche la nostalgia. La nostalgia potente, fortissima, la nostalgia nelle canzoni ti sconquassa l'anima, assolutamente. E allora c'è ancora un forte sentimento ed è quasi un tormento, il ricordo di quello che è stato fatto e di quello che è stato condiviso. E poi alla fine c'è la resa. Si capisce che quella storia è finita, anche se significa ancora molto, ma bisogna accettare il fatto che questa donna è ormai andata avanti, è andata oltre, lasciandosi il passato alle spalle, e lui ha paura che lui, l'altro, cioè, possa rientrare. Però è stato un incontro, anche se fugace, bellissimo, un riavvolgere il nastro un po', bellissimo e delicato, come solo i Pooh effettivamente in moltissimi casi sanno fare. Insomma, per te qualcosa ancora era il lato B, anzi no, era il lato A, e Vorrei invece era il lato B, che insomma anche Vorrei è stata una canzone di una bellezza incredibile. 10:24, questo è il mondo di RTR 99, ti ricordi? Ah, cambiamo ritmo e suoni? Però rimaniamo negli anni 70, anzi andiamo proprio all'inizio del 1970, uno spartiacque importante quel 1970.

Ecco, devo dire che insomma i cambi di ritmo sono fondamentali ed importanti. Nell'estate di tanto tempo fa si faceva questo, perché poi le comitive sono la parte più bella dell'estate. Quel muretto in riva al mare che è stato sempre di qualcuno, appannaggio di qualche comitiva, e ad ogni estate quel muretto era lì ad aspettarci, che bello, no? Ad aspettare tutti quanti, quelli che a un certo punto alla spicciolata arrivavano nel luogo di vacanza e ci stavano casomai proprio per un mese intero. E allora uno diceva: ma tu non vai a fare un viaggio bello? Vieni in un posto di mare che è, sì, bello, ma insomma fino a un certo punto, ma era più bello perché c'erano gli amici, c'erano le storie, c'erano gli incontri. E quelle comitive man mano sono cresciute numericamente, ma sono cresciuti anche i nostri anni all'interno di quelle comitive, e quindi anche i racconti, le storie sono sempre cambiati di anno in anno. Ritrovarsi, rincontrarsi lì, proprio lì, su quel muretto che ti dava l'idea appunto dell'estate indimenticabile, quel muretto ipotetico, ce l'abbiamo avuto tutti, perché su un muretto noi siamo stati a parlare fino alle 5 di mattina, fino all'arrivo dell'alba, e ci siamo raccontati la vita e ci siamo raccontati tutto quanto con persone che poi alla fine tu salutavi e sapevi che poi le avresti riviste l'anno dopo. Insomma, le estati sono state belle anche per questo, non soltanto per le location o il mare trasparente. Il mare poteva anche essere non trasparente, ma se c'era la comitiva voleva dire che era una grande estate. Adesso c'è un'altra canzone del 1970, anno spartiacque perché faceva cominciare un nuovo decennio. C'è Patti Pravo.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
3: Ci sono partner pronti a darti una mano.
4: Vai!
3: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
5: La tua estate.

0: 133, via Paesiello 34.
1: ValentinoAutomobili.it. Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica ed a gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati Pime CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
2: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.

Questa canzone è bellissima. Io ricordo perfettamente il giorno in cui comprai questo 33 giri, perché comunque quando vai a comprare un disco bello te lo ricordi. Io lo dico sempre, si dice sempre, ma il primo amore non si scorda mai. E perché il primo disco si scorda? Non è stato il mio primo disco come Profondo il mare di Lucio Dalla, ma è stato un disco, ma di quelli che hanno veramente contato tanto. Etichetta RCA, un disco profondo, bello, che aveva dei contenuti certamente non banali. Tra l'altro, proprio come Profondo il mare, insomma, racconta di questo mare che è infinito, la vastità, ma non solo all'orizzonte, ma anche nella profondità. Quindi si paragona un po' il mare alla mente umana, e la libertà di questo mare, dove casomai c'è una situazione diversa rispetto al mondo degli umani, no? Lì si possono arginare moltissime cose, nel mare più profondo, appunto. E, tra l'altro, è una canzone che lo stesso Dalla raccontò di aver scritto durante gli anni di piombo, e quindi c'era molta incertezza sociale. La canzone, se vogliamo, riflette anche sulle contraddizioni della civiltà e sulla storia proprio dell'uomo, e quindi si arriva all'acqua, dal quale poi l'uomo invece ha avuto origine. Insomma, le canzoni che noi ascoltiamo molto spesso non sono affatto banali, sono canzoni importantissime. Ecco perché io ho sempre detto, da quando faccio radio, che le canzoni, alcune naturalmente, non tutte, ma buona parte, andrebbero studiate a scuola, perché all'interno delle canzoni non c'è solo la musica, il ritmo o il fischiettio, appunto. Io questa canzone qua, alla fine, con questo fischio finale, poi mi dava fastidio perché io non ho mai saputo fischiare, e quindi vedevo gli altri che la fischiettavano, io non ci riuscivo e mi dava fastidio. Ma Com'è profondo il mare è un'altra di quelle canzoni che, quando la si ascoltava con la musica a setta nella macchina, di noi ragazzi di quegli anni, e beh, insomma, veniva voglia di alzare il volume, mentre adesso si alza il volume e si sente bom budu bom budu bom budu bom bom bom, e si sentono frasi sconnesse e disconnesse, e si sentono frasi all'interno di canzoni anche con infinite volgarità. Ecco, noi alzavamo il volume e ascoltavamo Com'è profondo il mare, che rimane uno dei capolavori più grandi della nostra musica. Evviva Lucio Dalla!

nostra e vostra strana nostalgia, noi raccontiamo storie, le mie, le vostre, siamo insieme, siamo noi, questa radio è la vostra, questa radio racconta la vostra storia attraverso le canzoni, ma non solo. Questa radio si chiama RTR 99, ti ricordi? E questa radio è in grado di riavvolgere il nastro un po', e spesso questo riavvolgere il nastro un po' lo facciamo anche pesantemente, perché ci sono delle canzoni che arrivano da molto, ma molto, ma molto lontano. Una, per esempio, si chiama Vivere, ve la ricordate? Pensate, addirittura del 37-38. Uscì in 78 giri, l'etichetta era Disco Grammofono, pensate un po'. Poi però abbiamo imparato a conoscerla negli anni 50 con Tito Schipa, e poi naturalmente questa canzone l'hanno cantata anche altri, il grandissimo Claudio Villa naturalmente, ma anche Beniamino Gigli, Carlo Buti, Luciano Taglioli e Luciano Virgili, ma anche Enzo Iannacci. Allora questa Vivere ha un bellissimo testo ed è una canzone che poi in una versione leggermente più moderna, quella comunque dell'81 di Enzo Iannacci, secondo me suona ancora bene. E questa è una canzone di quelle che ci fanno ricordare, secondo me, non solo i nostri genitori, ma a quel punto possiamo dire i nostri nonni e i nostri bisnonni, con il 78 giri, con il grammofono, avere il grammofono a casa e sentire la musica. Succedeva, e in quel grammofono, casomai, noi che parliamo del mangiadischi, invece in quel grammofono loro ascoltavano una canzone come questa qui. Su RTR 99, ti ricordi?

0: Ascoltaci e guardaci dall'app
1: RTR 99.
0: Scopri come
1: su rtr99.it.
2: Quest'estate parti con Opel. A giugno corsa è tua con tasso zero ed anticipo zero per tutti in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo zero, 23 rate mensili da 239 euro. TAN 0, TAEG 293. Rata finale 11.353 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 30 giugno. Parti con Opel corsa con tasso zero e anticipo zero.
3: Dalle concessionarie auto import Opel a Roma dal 1957.
4: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna Umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
5: È la mia nuova acqua di casa.
6: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
5: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal italia.it.
7: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri i nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi. Infissi per la vita.

0: Era bella questa, che tesoro che sei. Normalmente siamo sempre un po' sugli anni 70 con il grande Antonello Venditti, però stavolta siamo andati un pochino oltre, perché comunque ci sono delle belle canzoni, casomai più leggere rispetto a quelle degli anni 70, ma insomma sono belle lo stesso. E questa Che tesoro che sei ne è la prova, la testimonianza. Ma riavvolgendo il nastro un po', prima abbiamo ascoltato Vivere, Tito Schipa, ve lo ricordate, no? Canzone cantata da tanti artisti. Comunque noi abbiamo sentito la versione di Enzo Iannacci. E anche qui, insomma, il testo è un testo poi alla fine che dice che lui si è lasciato con la sua donna se n'è andata, mi ha lasciato e quindi è arrivata la libertà. Sono padrone ancora della mia vita e posso godermi la vita, voglio a questo punto sempre di più, vivere quindi senza malinconia, vivere senza più gelosia, senza rimpianti, senza mai più conoscere cos'è l'amore, cogliere il più bel fiore, goder la vita e far tacere il cuore. Questo è un po' il senso della canzone Vivere. C'è un po' di follia in questa canzone qui, no? E lui a un certo punto nel testo, sia Tito Schipa che tutti gli altri, dicono: vivere sulle follie del mondo, vivere finché c'è gioventù, perché la vita è bella. Questo è un bellissimo passaggio, la voglio vivere sempre di più, le follie del mondo. Ma se sapessero quelli che hanno scritto la canzone in che mondo folle siamo oggi? Questo sarebbe, cioè, perché le follie del mondo c'erano forse anche in quegli anni lì, anzi sicuramente, ma adesso non è che scherziamo assolutamente. E quando ci si lascia, che effetto fa? Quando ci si lascia c'è a volte una consapevolezza e a volte no, ma c'è sempre un momento in cui forse si prende, come dire, ci si rende conto, si constata che a un certo punto siamo seduti ad un tavolo, siamo in due, siamo ad una cena, siamo noi due, ci guardiamo allo specchio, ma quei due che ci sono stati non ci sono più. E anche qui subentrano delle canzoni, arrivano delle canzoni bellissime. E ce n'è una di Claudio Baglioni che vi vorrei far ascoltare, perché nella nostra vita e nel nostro tempo Claudio Baglioni comunque c'è sempre stato, e naturalmente c'è stato negli anni 70, negli anni 80, ha sempre centellinato le sue uscite discografiche, ma quando arrivava un disco di Claudio Baglioni era per molti una festa, per molti era tremendo, perché la propria fidanzata amava Baglioni e lui no, e quindi sapeva che da lì poi avrebbe dovuto ascoltare il disco, sarebbe dovuto andare a vedere il concerto. Però poi alla fine Claudio è diventato l'artista veramente di tutti, ma Claudio ha saputo raccontare e sa raccontare delle storie a volte intricate e a volte con una poesia profonda. Oggi non vi voglio far ascoltare una cosa scontata di Claudio Baglioni, ma vi voglio far ascoltare, quindi non vi faccio sentire questo piccolo grande amore, poster, e tu come stai, no. Visto che abbiamo fatto questo discorso, oggi vi faccio ascoltare un brano intitolato Quei due, che ha un testo di una bellezza incredibile, perché poi in fondo siamo tutti noi quei due, perché è capitato a tutti a un certo punto della nostra vita di non riconoscersi più e di dire quei due non ci sono più, quei due non esistono più, però manteniamo il bello che c'è stato. Su RTR 99 ti ricordi?
1: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
2: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxibon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxibon Pistacchio. È irresistibile.

0: grandissima canzone che poi tra l'altro inizia con il rumore anche qui sul finale, sentite? C'è il rumore del vecchio vinile un po' consumato, perché sta a rappresentare una storia consumata, una storia che finisce, una storia usurata. Lei a mento in su e un lato solo, lui a testa in giù caduto in volo. Ma cosa è mai? È un rumore di quanti battiti, è un rancore di troppi fremiti, e per tutti è l'amore, favola da eroi, che pretendersi lì e da stupidi per nascondersi poi da paviti, perdersi come quei due. Insomma, è la fine, assolutamente, è il bagliore di alcuni attimi, è l'errore di mille secoli, e per sempre è l'amore. Amore e muore prima o poi, con lo svendersi il cuore e l'anima, con lo spendersi ogni lacrima, rendersi conto che siamo noi quei due. Stiamo parlando di alta poesia. Claudio Baglioni, Quei due, su RTR 99, ti ricordi? E poi si riavvolge il nastro un po' e si arriva di nuovo all'inizio di quel decennio pazzesco musicalmente parlando. 1970, e nel 71, così, Lucio Battisti arriva all'improvviso con questa canzone, questa.
1: Per te che ancora notte già prepari il tuo caffè.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: Roma, preparati a ballare! Il 13 luglio la cavea dell'Auditorium Parco della Musica si trasforma nella più grande festa disco anni 70 della capitale. Dalle ore 21, accendi la notte con guest opening dei The Tramps e i 50 anni della leggendaria Disco Inferno. E a seguire la storia della disco music, i mitici Village People. Canta e balla dal vivo YMCA, Macho Man, In the Navy e tutti i loro leggendari successi. Village People e The Tramps, il 13 luglio a Roma. Biglietti

0: 34.
1: ValentinoAutomobili.it.
2: Azienda agricola di Cola. Carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure, se vuoi, te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Azienda agricola di Cola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.

0: era Dino, appunto, le nostre mamme amavano Dino. È bello come il sole. E poi c'erano le sue canzoni che comunque vendevano tantissimo su etichetta ARC, che era l'etichetta giovani della RCA, etichettina verde appunto al centro del disco con un arco, e appunto etichetta ARC. E bel tempo anche quello di Dino. Vedete, quando metto poi in evidenza l'inizio del decennio degli anni 70 è perché è stato veramente uno spartiacque. C'erano anche queste canzoni un po' più leggere, ma assolutamente non meno belle, eh. Avevano il loro perché. E questa canzone ci fa venire in mente le cabine del mare colorate, la sabbia che brucia oggi e che bruciava anche all'epoca, dei giochi forse un pochino più innocenti, le attese per fare il bagno sotto l'ombrellone, la settimana enigmistica e all'epoca sì, il giornale, il quotidiano che rigorosamente si comprava al mattino prima di andare sulla spiaggia a passare un po' di tempo. E poi forse veramente il panino unto con la cotoletta dentro che serviva appunto all'ora di pranzo per mangiare. Tempi avventurosi e in sottofondo, in un jukebox lontano, le canzoni degli anni 60 che hanno realizzato veramente una cornice meravigliosa e bellissima di quegli anni. Ieri sui miei social, dove vi invito, naturalmente ho scritto di Italian Graffiti e ho scelto il 33 giri Italian Graffiti del 1965, questa collana di dischi appunto chiamata Italian Graffiti, esattamente 10 LP, 10 album, 10 33 giri con il meglio della musica degli anni 60 che noi tiravamo fuori tanti anni fa in radio, perché comunque trasmettere tra giugno, luglio e agosto le canzoni degli anni 60 voleva dire estate, e quindi in radio casomai la musica degli anni 60 si trasmetteva meno negli anni 80, però poi quando arrivava giugno, luglio e agosto si trasmetteva di più proprio per dare il senso dell'estate. E quella collezione di 10 33 giri rappresenta veramente quel momento, l'estate, e rappresenta per me anche un ricordo profondo e bello, perché quella collezione lì di 10 33 giri chiamati Italian Graffiti me la regalò mia mamma, e poi quella collezione appunto e questo regalo di mia mamma io lo portai in radio e fu utilizzato tantissimo proprio in quegli anni, e ogni volta che suona una canzone estiva io ricordo quel tempo, ricordo soprattutto il regalo graditissimo di questi 10 33 giri ancora oggi bellissimi con Gianni Morandi, Jimmy Fontana, Dino, Dalida e tantissime canzoni estive di quegli anni indimenticabili, favolosi e mitici anni 60. Andiamo a sentire un po' di messaggi adesso, perché tocca a voi, e a leggere anche un po' di messaggi.
1: Ciao Fabio, che mi stai ricordando? Io purtroppo però potevo permettermi al massimo le make-up comprate a Porta Portese, che facevano sudare il piede in una maniera incredibile e si consumavano dopo 20 giorni praticamente, però costavano poco, erano gli unici che i miei genitori si potevano permettere. Bei tempi, però potessi tornare indietro.
0: Le make-up sono state scarpe importantissime, promosse e pubblicizzate anche da Rino Gaetano tra l'altro, e avevano una caratteristica: esistevano in tantissimi colori, quindi piacevano moltissimo a noi ragazzi di quegli anni là, non costavano eccessivamente. Però è una particolarità, calzettone bianco da tennis, e praticamente alla fine della giornata, invece di essere bianco, praticamente diventava del colore delle make-up. Questa era più o meno la cosa che accadeva. Ottima scelta, buongiorno. E qui c'è praticamente la fotografia della nostra app che suona, e andiamo un po' all'inizio del programma, la canzone Per te qualcosa ancora dei Pooh del 1974. È piaciuta quella canzone dei Pooh, sono contento. Che bei ricordi di quelle serate alla Dispoli, nelle quali non avevamo i social, ma l'appuntamento era sempre alle ore 21 in piazza sotto il Royal, e lì iniziavamo le nostre notti magiche con le immense compagnie e ci sentivamo i padroni del mondo ed avevamo tanti sogni e speranze da realizzare. Che bel messaggio questo di Ivan 71, ciao Ivan 71. Poi ciao Fabio, buongiorno, è vero, e viva la canzone di quei bellissimi anni. Buongiorno Fabio, che emozione, com'è profondo il mare, pezzo veramente sublime di Lucio Dalla. Manca molto alla musica italiana, è stato proprio una grandissima perdita. Ormai i musicisti così non ci sono più. Marcello da Roma, un saluto anche a Marcello, naturalmente. E poi Lucia, buongiorno Fabio, più di 20 anni fa il futuro marito ed io eravamo a Parigi ed io comprai 400.000 lire in CD alla Fnac, soprattutto jazz. Lui rimase sconvolto, 400.000 lire in CD, ancora se lo ricorda. Buona musica, e viva la musica, Lucia, qualsiasi essa sia. Hai fatto bene, soldi sempre con la musica, sono sempre soldi spesi bene. Ciao, sono Gabriella, i pianti che mi sono fatta con la bella canzone di Claudio Baglioni. E poi Notte di Natale. Notte di Natale insomma è triste forte, sì. Fabio, buongiorno, il mio primo 45 giri è stato Anna di Miguel Bosé, Francesco, Taxi Napoli, e un saluto naturalmente anche a Napoli. Adesso, prima di farvi ascoltare proprio Rino Gaetano, visto che abbiamo parlato delle make-up, volevo parlarvi di Climanet. Se volete il giusto clima per la vostra casa o se volete cambiare la vostra caldaia, ricordatevi che Climanet è veramente il top, e da oltre 30 anni lavorano con dedizione, passione, professionalità, precisione e vantaggi per i propri clienti. Quindi Climanet offre una vasta scelta tra caldaie e climatizzatori, e la cosa bella di Climanet è che sì, per carità, è tutto bello ordinare su internet, fare tutto a distanza, ma Climanet ha il contatto diretto, perché Climanet ha qui a Roma 3 showroom, tra l'altro bellissimi, uno in piazza Carnaro 28 a Montesacro, l'altro in viale Marconi 312 e l'altro in via Sestio Calvino 63, qui siamo nella zona Tuscolano. Poi Climanet, visto che anche RTR 99 ti ricordi è presente altrove, in altre zone, in altre regioni, vi ricordo che Climanet è anche con un proprio showroom nelle città di Perugia, Firenze, Bologna, Padova, Milano, Torino e Genova. E Climanet è la società alla quale rivolgersi con fiducia per vivere un'estate serena, al fresco, cercando di risparmiare il più possibile correndo. Allora rivolgetevi a Climanet, davvero, ma fatelo subito, mi raccomando, non si può resistere a questo calore. Per informazioni c'è anche un numero che è 881 40 46, ripeto 881 40 46, oppure un sito climanetonline.it. Climanet, la storia continua, la storia di Climanet è anche la nostra. Oppure mi raccomando, i 3 showroom: piazza Carnaro 28, viale Marconi 312 e via Sestio Calvino numero 63. Parlavamo delle make-up negli anni 70, forse l'anno non lo ricordo, quindi non ricordo l'anno esatto, però insomma c'erano delle pubblicità sui giornali con appunto un disegno di Rino Gaetano che portava le make-up, che appunto erano considerate un po' le scarpe per tutti. E allora mi viene in mente di mettere una canzone di Rino Gaetano, perché no? E questa è davvero bella, particolare, da RTR 99 ti ricordi, si intitola 6 ottavi.

C'è da dire che poi alla fine certe canzoni del tempo e di quegli anni sono state più, anche più esplicite e anche più oneste, no? Nel raccontare, quasi senza neanche troppi giri di parole, certe cose. Insomma, questa è una canzone abbastanza particolare, con un significato decisamente esplicito, del quale, insomma, soprattutto in quegli anni era quasi vietato parlare. E comunque c'è una donna che sogna di far l'amore con un uomo, ma quell'uomo non c'è. Insomma, una bella canzone, comunque una come dire, una sfaccettatura di Rino Gaetano che forse non tutti conoscono, ma attenzione, perché Rino Gaetano non è stato soltanto Il cielo è sempre più blu, non è stato soltanto Gianna, ma è stato anche Sei ottavi, canzone bellissima del 1977. E poi cambiamo anno, 10 anni dopo. C'era Sei ottavi nel 1977, 10 anni dopo siamo andati a comprare altri dischi, altri suoni, altre canzoni, altre emozioni. Però che bello, ancora in quell'anno, in quel tempo, c'erano i negozi di dischi, ce n'è qualcuno sparpagliato qua e là ancora oggi, ma all'epoca era diverso. All'epoca, dove ti giravi, c'era un negozio di dischi, c'era un suono, una musica che usciva fuori da qualche serranda o da qualche vetrina. E in quell'anno abbiamo comprato anche Sting.

0: di ascolto
1: su RTR99.it.
2: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
3: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
4: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
5: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
6: Jerry Calà per Seat prima.
7: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Dividile!
6: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
7: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
6: Sì, Jerry.
7: Doppia dividile!
6: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
7: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
6: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
8: Zanza, Pupo, fuggiamo! Allarme spray!
9: Tranqui, Blatta! È solo uno spray da supermercato!
10: No, no, stavolta è Gianluca Zucchet! Chiamate il prete!
11: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchette Italia. Zucchetteitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchette Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.
12: Ma con tutti questi ladri che entrano in casa anche di giorno, cosa bisogna fare?
13: E che fai? Chiudili fuori casa.
14: Vai da Gruben. Da 45 anni costruisce inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti studiati per fermare ogni tipo di attacco.
15: Gruben, Gruben, l'inattaccabile. Gruben, Gruben, l'insuperabile. Gruben, Gruben.
14: Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.
16: Stanchi della solita giornata al mare? Cambiate prospettiva. Benvenuti al Cielo Maccarese, il punto d'incontro tra il design e la spiaggia, tra il mare e il divertimento. Vivi i nostri eventi al tramonto, sorseggia l'estate e lasciati stupire dalla nostra cucina. Ti aspettiamo in via Praia Mare 22B. Prenota la tua giornata al mare al 345 956 41 46. Cielo Maccarese. L'estate ha un altro livello.

0: tanti dischi in quegli anni. Certo, questo, questo non era un disco, era molto molto di più. Fabrizio D'André è premiata Forneria Marconi, anche se all'epoca era già PFM. Io ho sempre preferito premiata Forneria Marconi, che fascino anche quel nome lì. E mettere insieme appunto certe canzoni, farle suonare dalla PFM è stato un qualcosa di magico che appartiene ad un preciso momento del nostro tempo che musicalmente parlando ricordiamo assolutamente. Ricordo anche dove ho comprato questo disco, sempre in quel negozio dietro la mia scuola, il Santa Maria, si chiamava Supernova appunto, e il sabato quando suonava la campanella di scuola tutti correvano a casa, io correvo invece dall'altra parte e andavo nel negozio di dischi prima che chiudesse, e lì appunto mi aspettavano perché era un appuntamento fisso, e mi dicevano: Fabio, ti abbiamo messo via questi dischi, secondo me ti piacciono, e c'erano dentro i miei dischi preferiti. Però poi quanto amavo parlare anche lì con altri clienti e quanto mi piaceva scartabellare in quel negozio di dischi, i nuovi arrivi e quant'altro. E ricordo di aver comprato proprio lì questo disco meraviglioso e bellissimo di Fabrizio De André e la premiata Forneria Marconi. Abbiamo qualche altro messaggio? Sì, per esempio abbiamo questo.
1: Giovestuccio di Prati, guarda, Notte di Natale 1985. Finì la mia prima storia d'amore, quella importante. E quell'anno quella fu una bella, perché bella, ma infausta per me, per la frase che diceva: Dio, tu stai lasciando e muoio io, ma che Natale è questo mio? Io ancora a 60 anni ancora me la ricordo. Ciao Fabio,
0: ciao, grazie. Ma quella è una frase che comunque è stata un po' di tutti ed è stata dolorosissima, diciamoci la verità. Poi anche Lugano addio, testo pazzesco. Beh, certo Marco, come no. Buongiorno Fabio, volevo fare intanto i miei complimenti a tutti voi conduttori, ognuno di voi è il giusto ingrediente per una ricetta di altissimo livello, grazie davvero, grazie per la splendida compagnia. Veniamo al dunque. Mi piacerebbe ascoltare le tre campane della Scuola Cantorum con il tuo prezioso commento. Romolo da Roma, mi hai, insomma, sì, mi hai dato una voglia, una giusta idea, le tre campane, bellissime. Io ho amato moltissimo, tra l'altro, la Scuola Cantorum, anche in Caterina, cover di Annie Song, appunto, di John Denver. Ma le tre campane era un gran pezzo, mi piaceva anche la copertina, avevo lo stereo 8, pensate un po', non solo il disco, ma addirittura lo stereo 8 delle tre campane. E la Scuola Cantorum mi fa venire in mente un periodo che abbiamo vissuto nei racconti di quegli anni. La magia, ne parlavamo negli altri giorni, no? Di quel fantastico bar della RCA, dove tantissimi artisti erano lì in attesa casomai di un turno di registrazione, dove c'erano anche musicisti, dove c'erano anche coristi. E allora Ennio Melis, genio di quella RCA, a un certo punto, vedendo tutte queste persone ferme al bar, disse: voi che state facendo qui? E i componenti della Scuola Cantorum erano coristi per De Gregori, per Baglioni, per insomma gli artisti più significativi di quella RCA lì. Facciamo una cosa, vi metto insieme, facciamo un gruppo, cantate le canzoni degli artisti che, ai quali insomma avete donato la vostra voce nei cori. E così nacque, pensate, la Scuola Cantorum, una intuizione, una idea volante, che bellezza. E poi naturalmente anche altre canzoni della Scuola Cantorum, bellissima anche la versione di Lella, ma bellissima anche le tre campane che casomai tra un po' andremo a sentire, perché no. Dunque, quando si parla del brano Come Profondo il Mare, sarebbe giusto citare anche il grande Fabio Liberatori,
2: che se non erro fu lui a riproporre il fischio iniziale con il Moog. Il Moog sì, è presente in quella canzone, certo. Mauro, hai ragione, lo abbiamo fatto assolutamente. Lucia che dice di aver visto il concerto PFM De Gregori a Fuori Grotta Napoli una vita fa. Quando abbiamo davanti questi capolavori non c'è una vita fa, il tempo si accorcia, il tempo è qui, è ancora qui. Dunque andiamo adesso però a un pezzo del 1966, questo qui ve lo faccio sentire volentieri. One, two.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
0: Agile e compatto dentro e fuori Roma, con il Peugeot iCockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A giugno il nuovo SUV Peugeot 2008 è tuo da soli 19.950 euro, con fino a 8 anni di garanzia Peugeot, qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro al mese. E per chi vuole risparmiare ancora di più, disponibilità immediata di Peugeot 2008 chilometri zero, con prezzi speciali ancora più vantaggiosi. Dalle concessionarie Autoimport Peugeot a Roma dal 1956.
2: Devi ristrutturare il tuo immobile? L'AMC Restauri sa suggerirti idee sulla progettazione e il rinnovamento. Con i suoi professionisti qualificati ti può dare la giusta soluzione per avere il miglior risultato finale. L'AMC Restauri rivaluta la tua proprietà con scrupolo, precisione e cura. AMC Restauri. Sostanza, non apparenza. AMCRestauri.com.
3: Amore, alzati, forza, sbrigati! Farei tardi a scuola con i ragazzi!
4: Tesoro, guarda che la scuola è finita, è arrivata l'estate!
3: Ah, giusto! Giusto, non ho ancora realizzato.
4: È tempo di mare e di promozione family da Ottica Salvagente.
3: In che senso?
4: Occhiali da vista nuovi per tutta la famiglia, con sconti dal 30 al 50%. Info e indirizzi su otticasalvagente.it.
3: Sconti fino al 50%. Lo vedi che ci dobbiamo sbrigare?
5: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.

canzone bellissima davvero, e con un significato anche molto profondo. Un villaggio e questa campana che dà il tempo allo stesso villaggio. Tanti anni fa, nei villaggi diciamo un po' isolati, piccoli, con poche famiglie a viverci, la campana che risuonava era soprattutto di sera il richiamo, la fine del lavoro, no? Ma in questo caso la campana del villaggio ha un altro significato. Scandisce la vita di uno e di tutti gli abitanti di questo villaggio, appunto. La campana è un simbolo acustico, un legame con la comunità e il tempo, il trascorrere del tempo, e del tempo è proprio il ciclo della vita. E in questa canzone delicata e bella, appunto, c'è proprio questa scansione del tempo. Le tre campane, appunto, sono la storia di un uomo che nasce, che poi vive la sua vita fino alla fine, fino all'ultimo giorno, e l'ultimo suono di questa campana lo praticamente accompagna per un riposo tanto dolce, appunto. È una canzone bellissima, e le voci, tra l'altro, della Schola Cantorum importanti, insomma, sono state un gruppo numerosissimo. Le voci femminili sono state molto importanti. Mi piace, appunto, sottolineare Marina Arcangeli, per esempio, che era appunto all'interno della Scuola Cantorum, e poi Alberto Cheli, Aldo Donati, insomma, storie veramente importanti, con anche ovviamente Edoardo De Angelis. E la Scuola Cantorum per un certo periodo è stata veramente importante, e come vi ho detto ha collaborato ad album fondamentali e importantissimi della storia della musica italiana. E poi quella Marina Arcangeli, che mi piace ricordare, appunto, perché l'abbiamo sentita prima anche, mentre qui cantava con la Scuola Cantorum, la voce femminile che abbiamo sentito prima nella canzone Sei Ottavi di Rino Gaetano era appunto quella di Marina Arcangeli, e lei lasciò il gruppo nel 1978, e Il mio amore fu l'ultima interpretazione di Marina Arcangeli con la Scuola Cantorum. Ma insomma, oggi Marina ha avuto un momento d'oro qui a RTR 99 Ti Ricordi, l'abbiamo sentita anche appunto con Sei Ottavi. E cambiamo ritmo, suoni e tutto? Dai che c'è uno svelto. Sì, uno svelto su RTR 99 Ti Ricordi. Bastava mettere questa e tutti andavano a ballare. Vedete alle mie spalle c'è anche una radio portatile con cassetta e FM col manopolone, eh? E allora uno svelto. Cool and the Gang, che ha colorato certamente i nostri balli e la nostra allegria. Qui andiamo dritti, dritti, dritti nel 1980. Il brano è Celebration.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi? RTR 99, ti ricordi?
0: Notizie.
2: Il premier britannico Starmer si è dimesso stamane dalla carica di primo ministro. Il favorito alla successione sarebbe Andy Burnham, ex sindaco di Manchester, che ha stravinto le supplettive. Il ritrovamento ieri a Formia, in provincia di Latina, delle due sorelline di 12 e 16 anni, scomparse 15 giorni fa da una casa famiglia in Abruzzo. Alessandro Cisilin.
3: Interrogati per tutta la notte e trasferiti in carcere il nonno di Sara e Alicia, la madre e il compagno di quest'ultima. Per loro l'accusa è sequestro di persona. Non ne sapevo nulla, ha raccontato l'anziana parente presso la quale sono state ritrovate. La donna è indagata a piede libero.
2: Il negoziato USA-Iran, prime consultazioni tecniche in Svizzera tra le due delegazioni. In particolare, riferiscono fonti elvetiche, ci sarebbe stato un primo confronto sul programma nucleare iraniano. Volley, le azzurre di Velasco chiudono la seconda settimana della Nations League con una vittoria nelle Filippine. Antropova e le compagne battono 3-0 il Giappone. Sabato scorso il KO sempre per 3-0 contro gli Stati Uniti. Da Laura Supino, buona giornata.
4: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Smartphone Oppo A6 5G con ampia batteria e intelligenza artificiale integrata a 259 euro fino al 25 giugno. Unieuro.

E questa era ogni volta. In quel 1982, annata piena di grandissime canzoni, c'era anche Vasco Rossi, non dobbiamo dimenticarlo, con questa ogni volta, che secondo me rimane una delle sue più belle in assoluto. Allora, si possono mettere vicini Pink Floyd e la Schola Cantorum? Beh, molti adesso diranno non se ne parla proprio. C'è un disco che non è un disco dei Pink Floyd, è il disco, ma non dei Pink Floyd, è proprio il disco. Cioè un vinile che è passato di generazione in generazione, un vinile che abbiamo comprato, che abbiamo consumato, che abbiamo ascoltato, un vinile che è passato sì di generazione in generazione, e ancora oggi quando vedo dei giovani con per esempio la maglia, la maglietta, io ho quella di Notte Rosa oggi di Umberto Tozzi, perché io ho amato Umberto Tozzi. Umberto Tozzi è stata parte integrante delle mie estati belle, e quindi questa maglietta, quando sono stato al concerto di Umberto Tozzi, l'ho comprata molto volentieri. E la maglietta di Notte Rosa, che rappresenta appunto quell'estati lì, come diceva Vasco Rossi nella canzone intitolata Gli Angeli. Dicevamo magliette, e sì, io ho quella di Notte Rosa, però quando si vedono praticamente quelle magliette anche indossate da giovani con la copertina del disco dei Pink Floyd, The Dark Side of the Moon, capisci davvero quanto quel disco è stato ed è rivoluzionario, quanto quel disco è penetrato all'interno proprio delle generazioni e della vita. Però perché vi sto facendo questo discorso e perché voglio quasi unire per un attimo Pink Floyd e Schola Cantorum? Perché prima abbiamo ascoltato Le Tre Campane, la storia di questo villaggio, della nascita di un uomo, le campane che lo richiamano a casa quando è ora di cena, è finito il tempo di lavorare, e le campane che lo accompagnano per il suo dolce viaggio, l'ultimo, appunto, perché c'è la morte. Nel disco The Dark Side of the Moon dei Pink Floyd c'è una canzone di un'intensità enorme che si intitola The Great Gig in the Sky, e noi questa canzone spesso la ascoltiamo perché è un capolavoro assoluto. Alle nostre orecchie è sublime, ed è così, è vero. Però molto spesso, casomai, non ci siamo chiesti esattamente il significato di questa canzone, anche perché il pezzo è in inglese, quindi non è immediato come ascoltare una canzone italiana. E anche qui c'è questa metafora, se vogliamo, no? Per indicare la morte, la fine della vita verso l'aldilà. Non ho paura di morire, non c'è motivo di averne, prima o poi si deve andare. Insomma, questo è il significato di questo grande capolavoro dei Pink Floyd, che ogni tanto fa capolino, che ogni tanto torna qui su RTR 99. Ti ricordi?

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Supera i 400.000 ascolti settimanali. Se vuoi far conoscere la tua attività, siamo pronti. Scrivi o chiama il 375-922-7663 per la tua pubblicità.
0: Su RTR 99, ti ricordi?
2: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su oplatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza, innovazione e sostenibilità.
3: Devi affrontare una problematica complessa legale, finanziaria o di business? Richiedi una consulenza strategica a Mida Advisors. L'avvocato Michelangelo Damasco, con oltre 30 anni di esperienza manageriale in grandi gruppi internazionali e una rete di esperti, supporta con successo medie e grandi aziende in Italia e all'estero nei momenti difficili.

con soluzioni personalizzate e consulenze in lingua inglese, francese, spagnolo e portoghese. Info e contatti su mida-advisors.com. L'analisi preliminare della vostra problematica è gratuita per gli ascoltatori di RTR 99, ti ricordi?

La musica è come una grande fotografia, alla fine tu riesci a ricordare lo scatto rivedendo quella foto e in questo caso riascoltando una canzone. Riascoltando una canzone molto spesso davvero ci viene in mente una scena ben precisa, un attimo, un istante, oppure anche dei piccoli filmati di vita, se così possiamo dire. E questo disco, intitolato Tregua, doppio di Renato Zero, mi fa venire in mente sì le estati con Umberto Tozzi, che l'anno prima suonava Gloria, e io ero lì, in quel posto lì, esattamente in quel posto lì, una sedia un po' a dondolo, qualche libro di scuola per studiare naturalmente, per fare i compiti appunto per l'inverno e per il nuovo inizio di scuola, e fuori questi alberi verdi e tre finestre particolari, non finestre normali, da terra al soffitto praticamente, che si aprivano, ma erano chiuse perché fuori faceva caldo, le 2 del pomeriggio, quindi il verde fuori dei pini e poi uno scorcio tra un pino e l'altro, dove si intravedeva molto in lontananza Roma Est, e questo è il mio ricordo che mi porta questa canzone qui, perché invece di guardare i libri mi perdevo in questa immagine, appunto, casa, finestra, pini fuori con un po' di vento e quindi si muovevano, e laggiù in fondo Roma Est con un po' di foschia perché erano le prime ore del pomeriggio, e il vinile girava, il disco girava, e c'era Potrebbe essere Dio di Renato Zero. Qualche anno dopo portavo questo 45 giri nelle feste in casa quando mi chiedevano di fare il disc jockey. Pensate un po'. Però me lo chiedevano perché avevo i dischi, un po' come il ragazzino che lo fanno giocare perché porta il pallone, no?

Tina Turner su RTR 99, ti ricordi, era il 1984. A proposito di questi anni, proprio del 1984, visto che siamo durante la strana nostalgia e visto che spesso parliamo del canale nazionale, cioè della Rai e delle cose bellissime, soprattutto del sabato sera, il gran varietà, voglio però adesso parlarvi invece del primo vero e proprio programma musicale, un po' varietà naturalmente, dell'all'epoca, insomma, giovane, giovanissima Canale 5. E vi sto parlando di Premiatissima. Ricordate Premiatissima? Era una bella trasmissione che partì un po' in sordina, si basava un po' sull'onda del successo di Canzonissima, ed era presentata anche da Claudio Cecchetto, Mandalir, e fu un bel successo, e metteva insieme tutta una serie di squadre composte da cantanti di ottimo livello. Per esempio c'era la squadra Fortissima, che era capitanata dai Ricchi e Poveri, e dentro c'era Gazebo, Albano, Romina Power, Rondò Veneziano, Paolo Barabani, Pink Project, che facevano i Pink Floyd, vi ricordate, Steven Schlacks. Poi c'era la squadra forte con capitano rettore, Accademia, Bertin Osborne, Diana Est, Edoardo De Crescenzo, Franco Serafini, Gianna Nannini, Kim and the Cadillacs, i Secret Service per esempio, Venditti, Steve Winwood, la squadra poi Forza 7, capitanata da Anna Oxa con Marcella, Ersors, Ramazzotti, Mia Martini. Ve lo ricordate anche Bernardo Lanzetti? E Alberto Camerini, FR David, Le Orme, Il Banco, la squadra Parole e Musica con Paoli capitano, e poi Decibel, Goran Kuzminac, Ferradini, Castelnuovo, Locasciulli, Zenobile, Ossaior, Paolo Conte e Cocciante, e poi per finire la squadra come si chiamava? Sette Stelle, con Cristian Capitano, e c'era Concato, Delia Gualtiero, Franco Simone, Avitabile, il trio e altri. E poi c'era anche una squadra con capitanata del Newman, con Aluni del Sole, Lando Fiorini, Ombretta Colli, Johnny Sachs, Richard Kleiderman e Gianni Morandi. E in quelle varie puntate c'erano anche delle sigle televisive, e a un certo punto arrivò anche Fiorella Mannoia a cantare Margherita di Riccardo Cocciante. E allora, visto che siamo qui su RTR 99, ti ricordi? Rievocare, ricordare, riascoltare. Planiamo dritti dritti nell'84.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te,

0: mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Il climatizzatore Daikin 9000 BTU in classe A++, 990 euro compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Lo trovi dai più forti a Roma. Climanet. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63, viale Marconi 312. Climanetonline.it.

0: ti devi andare.
1: Unica sede.
2: Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.

Beh, insomma, abbiamo parlato di televisione un pochino più moderna, perché negli anni 80 appunto abbiamo parlato di Canale 5 e poi siamo arrivati alle Kessler, naturalmente, che hanno fatto musica, hanno fatto televisione, hanno fatto impazzire con le loro gambe intere generazioni. Che bello riavvolgere il nastro un po' ogni giorno qui su RTR 99, ti ricordi? Questa è la strana nostalgia. E a proposito di strana nostalgia, anche i nostri partner commerciali, chi fa pubblicità su RTR 99, ti ricordi? È dentro la nostra vita, dentro al nostro progetto. E allora volevo parlarvi proprio, e qui c'è tanta strana nostalgia, del mercatino di San Basilio. Ma ci siete andati mai? Perché in tanti mi hanno detto di sì, però manca ancora qualcuno all'appello. Andateci, perché è veramente bello, vi perderete in un mare di ricordi. È un po' una strana nostalgia live, dove potrete toccare con mano degli oggetti che hanno fatto parte della vostra vita e che casomai avete dimenticato, ma rivedendoli poi direte: oddio, ma questa ce l'avevo in salone, questa lampada con le fibre ottiche negli anni, fine anni 70, ce l'avevo in salone, oh quanto mi piacerebbe riaverla. E si può comprare, insomma, al mercatino di San Basilio c'è veramente di tutto. Non aspettatevi quel mercatino con due cosettine lì buttate e via, no, intanto è all'aperto, si sta bene, si respira l'aria, ci sono gli stand e c'è un po' di tutto davvero. Potrete trovare tanta oggettistica, orologi, vasi, specchi, biancheria, rari pezzi per collezionisti come francobolli, monete, cartoline d'epoca, le figurine dei calciatori, sì, anche quelle, ma anche i Pokémon, i libri, gli impianti hi-fi di un tempo bellissimi ed indimenticabili e vecchi Walkman, per esempio. Tutto quello che può far parte del nostro tempo. Dischi? Sì, anche dischi, 33 giri e 45 giri. Insomma, le proposte sono davvero tante e convenienti. E poi, comunque, a prescindere dal fatto che si possa comprare o meno, una passeggiata al mercatino è una strana nostalgia bellissima, è un'esperienza da fare. Quindi immergetevi in questa avventura, in questa passeggiata al mercatino di San Basilio, passate un po' di tempo con gli amici del mercatino di San Basilio, non ve ne pentirete e direte: ma Fabio di RTR 99, ti ricordi, aveva proprio ragione a consigliarci questo posto. Per informazioni, anche per vendite speciali e naturalmente anche sugli orari, chiamate direttamente questo numero 347 45 31 960, ripeto 347 45 31 960, potete chiedere se ci sono determinati oggetti, potete chiedere se è possibile vendere dei vostri oggetti che avete, e quindi vi potete mettere in contatto diretto con il mercatino di San Basilio, ma poi potete andare direttamente al mercatino di San Basilio, andate a trovare il mercatino di San Basilio, naturalmente anche per tutto luglio, sabato e domenica dalle 8:30 alle 12:30, quindi una bella mattinata davvero da vivere con il mercatino di San Basilio, che è un altro consiglio firmato RTR 99, ti ricordi? E se trovate qualcosa di bello, prendetelo, perché guardate, il nostro tempo può rivivere davvero anche con degli oggetti che abbiamo un po' dimenticato, ma che possono tornare a essere nostri. Quante cose, mannaggia, quante cose abbiamo buttato, abbiamo perso nei vari traslochi, quante cose abbiamo abbandonato. E all'epoca sembrava niente, oggi invece quelle cose lì forse le vorremmo davvero riavere. Mercatino di San Basilio, una bella idea davvero. 12:51, adesso c'è My Love.

0: tantissima davvero qui su RTR 99, ti ricordi?
1: Ascoltaci in auto, FM, DAB, streaming, tutte le modalità di ascolto
2: su rtr99.it. Quest'estate parti con Opel. A giugno corsa è tua con tasso zero ed anticipo zero per tutti in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo zero, 23 rate mensili da 239 euro. TAN 0, TAEG 293. Rata finale 11.353 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 30 giugno. Parti con Opel corsa con tasso zero e anticipo zero.
3: Dalle concessionarie auto import Opel a Roma dal 1957.
4: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft, un buon bicchiere di vino e poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it.
5: Sono 30 anni che climatizziamo Roma. Climanet presenta il nuovo climatizzatore Samsung Windfree 9000 BTU a 1350 euro, compreso IVA installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63 e viale Marconi 312. Climanetonline.it.
6: Quindi dopo aperitivo?
7: No, oggi ho il dentista.
6: E sei così allegro? Io avrei una FIFA.
7: E perché?
6: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
7: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione. Un medico per ogni specializzazione. Due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
6: Faccio di meglio, ti accompagno.
8: Devi ristrutturare il tuo immobile? L'AMC Restauri sa suggerirti idee sulla progettazione e il rinnovamento. Con i suoi professionisti qualificati ti può dare la giusta soluzione per avere il miglior risultato finale. L'AMC Restauri rivaluta la tua proprietà con scrupolo, precisione e cura. AMC Restauri. Sostanza, non apparenza. AMCRestauri.com.

aspettato, abbiamo raccontato, siamo stati insieme in questa mattinata dalle 10 fino ad ora, 13 e un minuto, ma non è finita qui perché c'è tutto il resto della programmazione di RTR 99, ti ricordi? E allora tra poco David Guarnieri, poi alle 16 il capitano Andrea Torre e poi... Oh, che fatica ieri, eh! Abbiamo portato il jukebox vicino al mare, lo abbiamo fatto funzionare da lì e ha funzionato. E quindi stasera dalle 20 in poi il jukebox vicino al mare, dalla spiaggia dove lo abbiamo appunto lasciato. E io vi saluto e vi ringrazio. La strana nostalgia si ferma qui, ma ritornerà nella giornata di domani, sempre su questa radio. Mi raccomando, una cosa importantissima. Siccome questa radio parla anche di voi, fa ascoltare la vostra musica, racconta la vostra vita, c'è tanto di voi qui, diffondete il fatto che esista questa radio. Quindi sui vostri social dite di ascoltare RTR 99, ti ricordi, parlatene, insomma... Fate capire a tutti che ci siamo, che c'è questa radio unica nel suo genere, di nome e di fatto. RTR 99, ti ricordi. Grazie veramente a tutti dell'attenzione e dell'ascolto. Vi lascio a tutto il resto, ma vi lascio soprattutto a questa, che bella che era. Josephine, andiamo in quel 1985. Queste note ci riportano a quell'anno specifico, bello e meraviglioso, dove conserviamo un po' di ricordi. Passate un buon tempo, mi raccomando. Godetevi la nostra musica, i nostri racconti, le nostre storie. Ciao da Fabio Mar-

Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
2: Ciao, eccoci, buon lunedì, 13 e 7 minuti primi, lunedì 22 giugno 2026. Ciao da David Guarnieri, RTR 99, ti ricordi, ripartiamo per un'altra settimana da vivere assieme, nella fattispecie fino alle 16 con tante canzoni. Ma data l'ora, io una tazzina di caffè me la farei, voi ve la fareste? Dai, facciamocela insieme, lo facciamo con lui, con Pino Daniele che ci canta una tazzina. Sulella.

Nata Zulele Caffè 1977 da questo LP intitolato Terra Mia, che lo rivelò subito al grande pubblico, soprattutto la critica in realtà. Poi piano piano il pubblico cominciò ad acquistare questi LP distribuiti, prodotti dalla EMI, una grande major internazionale che credette nel talento del cantautore napoletano. E adesso il 1985, protagonista su RTR 99, ti ricordi, con Take On Me. Aha.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
0: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
2: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
3: Amore, alzati, forza, sbrigati! Farei tardi a scuola con i ragazzi!
4: Tesoro, guarda che la scuola è finita, è arrivata l'estate!
3: Ah, giusto, giusto, non ho ancora realizzato.
4: È tempo di mare e di promozione family da Ottica Salvagente.
3: In che senso?
4: Occhiali da vista nuovi per tutta la famiglia, con sconti dal 30 al 50%. Info e indirizzi su otticasalvagente.it.
3: Sconti fino al 50%! Lo vedi che ci dobbiamo sbrigare?
5: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tibursi, infissi per la vita.

tra un gatto che ride e un altro che sogna di fare l'amore. Sta cadendo la notte,

Di siamo sempre qui con voi naturalmente in questo lunedì 22 giugno del 2026. Siamo tornati indietro però di 40 anni, amiche ed amici di RTR 99, ti ricordi, con Luca Barbarossa, Via Margutta, Festival di Sanremo del 1986, come detto. Ma torniamo ad un altro anno mondiale come l'86 del resto, il 1978, 22 di giugno, abbattuti da due missili olandesi. Il calcio designa le prime quattro squadre del mondo, il mondiale in Argentina del 1978. La semifinale Italia-Olanda, l'Italia di Enzo Berzot perde 2-1 appunto con gli Orange, ci porta in vantaggio un'autorete di Brands, il quale Brands poi pareggia e chiude i conti a Ann, arrivando in finale proprio contro gli argentini che vinceranno il mondiale. La critica parla di uno sconcertante cambio tra Causio e Sala. Per quello che riguarda le pagelle, svetta con un unico sette Scirea e poi Zoff, Benetti, Gentile, Zaccarelli, Bettega, Sala e Graziani, tutti bocciati con 5. E vabbè, finalina con il Brasile che non andò benissimo, arrivammo come si sa quarti. Ma in questo caso arriviamo primi con la musica, Many to Many, Genesis su RTR 99, ti ricordi?

Massimo Ranieri, se bruciasse la città, sta bruciando, devo dire, di caldo, mamma mia, è terribile. RTR 99, ti ricordi 1969, brano che si piazzò terzo a Canzonissima, ma primo in Hit Parade. A proposito di Hit Parade, una lunga storia per questa There's Always Something There to Remind Me, un brano di Burt Bacharach e Al David, lanciato da Dionne Warwick, da Lou Johnson, da Sandy Shaw, che ne fece un cavallo di battaglia, eccetera, eccetera. Poi Naked Eyes la riportarono al successo nell'anno 1983, ma oggi vi presentiamo una curiosa cover delle Whole Sands, quindi a dimostrazione che i grandi classici anche nelle versioni moderne funzionano ottimamente, tanto più con la presenza dello stesso Burt Bacharach. Su RTR 99, ti ricordi?

0: Ascoltaci in DAB Digital Radio. Scopri dove.
1: Su RTR99.it.
2: Ci sono partner pronti a darti una mano.
3: Vai!
2: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
4: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
5: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 euro. In negozio, app e sul sito.
6: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica ed a gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro, la consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
7: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un'eccellente carrozziera? Di un fantastico meccanico? Di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self-service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181, autocentrosaxarubra.it.
8: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello Studio Legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia, con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.

Claudio Baglioni con Tutto l'amore che posso, romanticissimo brano del 1982 tratto dal fortunatissimo album intitolato Questo piccolo grande amore, un disco che conosciamo benissimo, diciamo così, eufemisticamente parlando. Adesso il 1984 con il 22 di giugno, un venerdì televisivo, andiamo un po' a vedere che cosa ci offrì il piccolo schermo. Rai 1 alle 20:30 in diretta dal nuovo teatro Giuseppe Verdi di Montecatini Terme, quarta e ultima puntata dello show musicale a scopo benefico, serata d'onore condotto naturalmente da Pippo Baudo con tanti ospiti, cantanti, attori, personaggi dello spettacolo eccetera eccetera eccetera. Invece Canale 5, una puntata del quiz spettacolo La Luna nel Pozzo condotto da Domenico Modugno, purtroppo una delle ultime puntate da lui condotte perché purtroppo si ammalò durante le registrazioni di questo spettacolo e dovette lasciare venendo sostituito per le ultime da Marco Columbro. 1984, Psychedelic Furs ci tengono un po' di compagnia con la loro Heaven. RTR 99, ti ricordi?

Raff con Il battito animale, un grande successo premiato al Festival Bar del 1993. Lo abbiamo ritrovato in questo lunedì, questa apertura di settimana, la settimana estiva di fatto del 2026 su RTR 99. Ti ricordi Davide in vostra compagnia fino alle ore 16, ma adesso ritorniamo indietro di qualche tempo, diciamo così. Settimana del 22 di giugno 1971. Andiamo a dare un'occhiata alla classifica americana degli album, la Billboard Hot 200 del 22 giugno 71, e troviamo al sesto posto l'album di James Taylor intitolato Mud, Slide, Slim and the Blue Horizon. Numero 5 la colonna sonora del musical Jesus Christ Superstar. Al numero 4 Carpenters, l'album eponimo. Numero 3 Ram, Paul and Linda McCartney. Numero 2 Sticky Fingers, Rolling Stones. Primo posto per Tapestry di Carole King, ma al 20° posto troviamo Tea for the Tiller Man di Cat Stevens, e ritroviamo musicalmente parlando la sua Father and Son su RTR 99. Ti ricordi?

0: RTR 99.
1: Ti ricordi? Roma, preparati a ballare. Il 13 luglio la cavea dell'Auditorium Parco della Musica si trasforma nella più grande festa disco anni 70 della capitale. Dalle ore 21 accendi la notte con guest opening dei The Tramps e i 50 anni della leggendaria Disco Inferno. E a seguire la storia della disco music, i mitici Village People. Canta e balla dal vivo YMCA, Macho Man, In the Navy e tutti i loro leggendari successi. Village People e The Tramps, il 13 luglio a Roma. Biglietti già disponibili su Ticket One. Non fartelo raccontare.

0: Lo 34.
1: ValentinoAutomobili.it.
2: Non accontentarti di sentire. Fai un salto nel futuro. Da Italphone arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
1: Una chiarezza mai provata prima. E solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi. C'è lo sconto speciale del 35%.
2: Italphone. E ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.

Non lasciare casa al caso. Scegli Gruben. Inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti esclusivi progettati per bloccare ogni tipo di effrazione. Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.

stiamo sbagliando? No, assolutamente non stiamo facendo errori, almeno in questo caso, ascoltando Luca Carboni, RTR 99. Ti ricordi il primo successo del cantautore bolognese con tanto di vittoria nella sezione giovani al Festival Bar del 1984, l'edizione numero 21, che venne vinta, per la cronaca, nella sezione Big da Gianna Nannini con Foto Romanza. 1963, ascoltiamo una cantante popolarissima in America, Leslie Gore, lanciata da un brano intitolato It's My Party. Oggi vi presentiamo You Don't Own Me, una canzone che poi è stata rilanciata da una piattaforma televisiva molto famosa che la scelse nel 2012 per, diciamo così, come tema da un famoso telefilm intitolato Stay Close. You Don't Own Me, Leslie Gore, RTR 99, ti ricordi?

Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Jerry Calà per Seat prima.
2: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
2: Doppia libidine!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.

Annox, secondo album da lei pubblicato nella primavera estate 1979, album intitolato semplicemente Annox, con questo singolo, questa cover di Till It Shines di Bob Seger, lanciata appunto da lei nel 79 a Saint Vincent, la vetrina musicale coordinata, diretta, organizzata da Gianni Ravera, senza gara ma con tanti successi appunto da lanciare per gli amanti delle canzonette, così venivano chiamate all'epoca. RTR 99, ti ricordi? Arriva un romanticissimo Jim Diamond a tenerci un po' di compagnia con I Should Have Known Better.

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Oltre 400.000 ascolti a settimana. Vuoi essere dei nostri per la tua pubblicità? Chiama o manda un messaggio al 375-922-7663.
0: RTR 99 ti ricordi.
2: È la mia nuova acqua di casa.
3: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
2: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal Italia.it.
4: Sabato e domenica alzati dalla poltrona e vieni a divertirti a fare affari al mercatino di Via del Casale di San Basilio 26. Trovi di tutto: hi-fi, orologi, giocattoli, figurine Pokémon, libri, complementi d'arredo e rarità da collezione. Un'avventura tra tanti ricordi e occasioni, tutti i weekend, tutto il giorno, a 100 metri da Via Nomentana, con comodo parcheggio. Info su Facebook.
5: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su oplatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza, innovazione e sostenibilità. Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà.

volo, tutta sola verso un cielo nero, nero si in cammino. Tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono.

39, ti ricordi 14 e 17 minuti primi di questo lunedì 22 di giugno 2026 con David e soprattutto con la donna cannone di Francesco De Gregori. Siamo ritornati nei favolosi anni 80, precisamente alla fine dell'anno 1983. Ma adesso ritorniamo indietro di 4 anni e parliamo di una classifica, non di dischi in questo caso, bensì di libri, i libri più letti in Italia nella settimana del 22 di giugno 79. Come sapete, insomma, le classifiche letterarie si dividono per generi. Per la narrativa al primo posto, Olocausto, dall'omonima serie televisiva naturalmente, Gerald Green. Al secondo posto, La cruna del lago di Ken Follett, poi divenuto anche film famoso. Al terzo posto, Enzo Biagi con Una signora così così. Per la saggistica è varia, al primo posto Indro Montanelli e Cervi con L'Italia Littoria. Al secondo posto Eugenio Scalfari con Intervista ai potenti e al terzo posto Piero Ottone con Come finirà. Al primo posto invece nella sezione ragazzi, Capitan Harlock, il cartone animato più popolare di quelle settimane. A proposito di cose popolari, il 79 ci riserva anche un successo, Ain't No Stopping Us Now, McFadden and Whitehead. Allora ritroviamoli su RTR 99, ti ricordi?

E invece io non, così non posso far altro che ricordare questa canzone legata alla storia del Festival di Sanremo 1964, Quando vedrai la mia ragazza. Little Tony la cantò in coppia con Gene Pitney, il quale prevalse nelle vendite, però anche Tony andò molto molto bene. E dopo il Sanremo 64 restiamo in un clima estero, diciamo così, con il maggiore successo di una band americana, gli Hanson. Il motivo si chiama Mbop. Magari il titolo non vi dirà molto, ma sicuramente appena partiranno le prime note di questo motivo lo rammenterete senz'altro. RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99.
1: Ti ricordi? Quest'estate parti con Opel. A giugno corsa è tua con tasso zero ed anticipo zero per tutti in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo zero, 23 rate mensili da 239 euro. TAN 0, TAG 293. Rata finale 11.353 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 30 giugno. Parti con Opel corsa con tasso zero e anticipo zero.
2: Dalle concessionarie auto import Opel a Roma dal 1957.
3: Roma, preparati a ballare! Il 13 luglio la cavea dell'Auditorium Parco della Musica si trasforma nella più grande festa disco anni 70 della capitale. Dalle ore 21, accendi la notte con guest opening dei The Tramps e i 50 anni della leggendaria Disco Inferno. E a seguire la storia della disco music, i mitici Village People. Canta e balla dal vivo YMCA, Macho Man, In the Navy e tutti i loro leggendari successi. Village People e The Tramps, il 13 luglio a Roma. Biglietti già disponibili su Ticket One. Non fartelo raccontare.
4: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
5: Strada facendo.
6: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
7: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su oplatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza, innovazione e sostenibilità.
8: Il climatizzatore Daikin 9000 BTU in classe A++, 990 euro compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Lo trovi dai più forti a Roma. Climanet. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63, viale Marconi 312. Climanetonline.it.

vivrò senza te, RTR 99. Ti ricordi un brano del 1968 di Lucio Battisti e Mogol, naturalmente lanciato dai Rox e pubblicato come lato B di Lascia l'ultimo ballo per me. In realtà non se ne accorsero in molti, poi la cantò Battisti come lato B della mia canzone per Maria, ma poi nel corso degli anni è diventato il classico che tutti conosciamo e che abbiamo ritrovato in questo pomeriggio di lunedì su RTR 99, ti ricordi. Ma adesso vi voglio dare un buon consiglio, parlandovi dello studio legale Cruciani, fondato dall'avvocato Stefano Cruciani nel febbraio del 1993. Questo studio legale opera nel settore del diritto civile da oltre 30 anni, come vi dicevo, svolgendo la propria attività sia in ambito stragiudiziale che giudiziale. Lo studio ha un approccio innovativo nella gestione dell'attività legale e si avvale di professionisti davvero esperti nelle varie materie, con pluriennale esperienza nei propri settori di competenza. Beh, non so, vi voglio dare degli esempi pratici, così un risarcimento del danno da sinistro stradale oppure per infortunio, la responsabilità medica, la mala sanità, che devo dire è una cosa che praticamente ci accompagna giorno dopo giorno, non c'è praticamente edizione del telegiornale in cui non si sottolinea questo aspetto. E poi la tutela per il lavoratore, il diritto del lavoro, il diritto di famiglia, con tutti i rapporti, i diritti che intercorrono tra le persone componenti di un nucleo familiare, per l'appunto. Il recupero di credito, questo anche è molto interessante, diritto delle locazioni, le cartelle esattoriali, tutto ciò che riguarda i problemi riguardanti così i problemi legali, eccetera eccetera, tutte i problemi naturalmente con le controversie per tasse non pagate, multe, eccetera eccetera, insomma di tutto di più, dal problema legale diciamo semplice tra virgolette ai problemi più seri. Insomma, con la massima competenza lo studio legale Cruciani farà al caso vostro, occupandosi di tutelare e assistere appunto alla propria clientela con dei professionisti davvero esperti nelle varie materie. Ve ne ho citate alcune, ma sono infinite, insomma, e questi esperti naturalmente lavoreranno in maniera perfetta nei propri settori di competenza. Insomma, io vi consiglio davvero di contattare lo studio legale Cruciani, che vi aspetta in Roma, via Lattanzio numero 27, zona Balduina, via Lattanzio numero 27, zona Balduina. Il sito legale è studiolegalecruciani.com, lo ripeto, studiolegalecruciani.com. Il contatto telefonico è il seguente: 06 39 75 4234, lo ripeto, 06 39 75 4234. Mi raccomando, è importantissimo, fondamentale citare sempre RTR 99, ti ricordi? We'll be right back.

0: Sanremo del 1995, Fiorello dato per vincente da quasi tutti, praticamente interprete di questa canzone firmata dagli 883, da Mauro Repetto e da Max Pezzali. Arrivò soltanto al quinto posto, ma fu comunque un ottimo successo, una canzone che ricordiamo sempre. Ma ricordiamo anche la prossima, e ci mancherebbe altro. RTR 99, ti ricordi, arriva Barry White con Can't Get Enough of Your Love, Babe.
1: I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. There's many times that we've loved and we've shared love and made love. It doesn't seem to me like it's enough.

0: www.radio99.it. Amore, alzati, forza, sbrigati! Farei tardi a scuola con i ragazzi!
1: Tesoro, guarda che la scuola è finita, è arrivata l'estate!
0: Ah, giusto, giusto, non ho ancora realizzato!
1: È tempo di mare e di promozione family da Ottica Salvagente!
0: In che senso?
1: Occhiali da vista nuovi per tutta la famiglia, con sconti dal 30 al 50%. Info e indirizzi su otticasalvagente.it.
0: Sconti fino al 50%! Lo vedi che ci dobbiamo sbrigare?
2: Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
3: È la mia nuova acqua di casa.
4: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
3: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal Italia.it.
5: Quando la tua vita digitale è nel caos, Cartolinformatica te la semplifica. Nel nostro negozio di Dragoncello di Acilia forniamo assistenza tecnica per telefonini, PC e notebook di tutte le marche. Da Cartolinformatica trovi anche cellulari nuovi e ricondizionati con passaggio dati in omaggio. E per risparmiare su luce e gas, offriamo servizi di comparazione, bollette, subentri e nuove attivazioni per privati e aziende. A Dragoncello di Acilia in via Ottone Fattiboni 162, WhatsApp 349 14 28 482. Cartolinformatica.it.

Gli Stadio, chiedi chi erano i Beatles, 1984, una canzone che fu sigla finale di Domenica in 1984, 85, condotta da Pippo Baudo. E prima di ascoltare la prossima canzone voglio salutare Alberto che ci ha scritto al 338 99 00 99 0. Ciao Alberto, buon lunedì pomeriggio da tutti noi. Il prossimo motivo, beh, insomma, ci porta indietro di qualche annetto, va detto, il 1926 è protagonista in questo caso, con questo brano che permise ad Elvis Presley di ritornare al successo immenso, quasi alla fine del suo celeberrimo percorso come militare. Ebbene sì, Are You Lonesome Tonight, questo remake, insomma, degli anni 20, che ebbe un successo ed ha un successo immortale. Su RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99.
1: Ti ricordi? RTR 99 ti ricordi.
0: Notizie.
2: Keir Starmer ha annunciato le dimissioni da primo ministro del Regno Unito in un punto stampa davanti a Downing Street, ma rimarrà in carica sino a settembre. Si fa subito avanti Andy Burnham, sindaco di Manchester, fresco di elezione suppletiva a Westminster. Notevoli progressi anche sul nucleare iraniano e lo stretto di Hormuz sarà riaperto. Così il vicepresidente USA Vance al termine dei negoziati con la delegazione iraniana a Lucerna in Svizzera. La squadra di Teheran è già rientrata in patria. Avviata una roadmap di 60 giorni, creato un canale di contatto per la gestione dello stretto di Hormuz e per fermare i raid israeliani in Libano, che però anche oggi sono continuati. Una vicenda che non ha nulla a che vedere con la criminalità, ma solo con un amore genitoriale malato. Così il procuratore di Sulmona, D'Angelo, dopo il ritrovamento ieri a Formia delle due sorelline scappate da una casa famiglia. In carcere il nonno, la madre delle ragazzine e il suo compagno. Nuova accusa di doping per la terza volta per Alex Schwarzer, risultato positivo all'EPO ai campionati tedeschi di marcia e sospeso in via cautelare. Alle 16 conferenza stampa della manager dell'atleta. È tutto da Nicola De Muro.
3: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.

di Sanremo del 1972, partecipazione numero 4 nella storia sanremese di Lucio Dalla, dopo il trionfo ottenuto nel 71 con 4 marzo 1943. 1985, un film diretto dal premio Oscar John Schlesinger, si intitola The Falcon and the Snowman, ossia Il gioco del falco nella traduzione italiana. Film interpretato da altri due premi Oscar, ossia Timothy Hutton e Sean Penn. Ma soprattutto ad ottenere successo, al di là del film andato comunque bene, fu questa bella canzone che vide assieme David Bowie con Pat Metheny Group. This is not America, la ritroviamo con piacere nel lunedì di RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di nuvola o il design essenziale di linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.
3: Stanchi della solita giornata al mare? Cambiate prospettiva. Benvenuti al Cielo Maccarese, il punto d'incontro tra il design e la spiaggia, tra il mare e il divertimento. Vivi i nostri eventi al tramonto, sorseggia l'estate e lasciati stupire dalla nostra cucina. Ti aspettiamo in via Praia Mare 22B. Prenota la tua giornata al mare al 345 956 41 46. Cielo Maccarese, l'estate a un altro livello.
4: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere, e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
5: Sabato e domenica alzati dalla poltrona e vieni a divertirti a fare affari al mercatino di Via del Casale di San Basilio 26. Trovi di tutto: hi-fi, orologi, giocattoli, figurine Pokémon, libri, complementi d'arredo e rarità da collezione. Un'avventura tra tanti ricordi e occasioni, tutti i weekend, tutto il giorno, a 100 metri da Via Nomentana, con comodo parcheggio. Info su Facebook.

15 e 16 minuti primi, varietà, Gianni Morandi, un bel brano di Mogoli di Mario Lavezzi, lanciato da Morandi, Gianni Morandi inconfondibile, nel 1989, canzone che diede il via e il là proprio all'uscita di questo suo ennesimo successo a 33 giri. 1978, ancora una classifica. Abbiamo parlato di classifiche di dischi, abbiamo parlato di classifiche di libri, beh, a questo punto classifiche di film, perché no? Andiamo a vedere la top 5 delle settimane che composero la stagione cinematografica 1977-1978, i risultati complessivi appunto per quello che riguarda i cinema italiani. Al quinto posto il film Airport 77, uno degli ultimi esempi, uno degli ultimi capitoli di questa saga catastrofica, diciamo così. L'interprete principale di questo film All Stars fu Jack Lemmon. Numero 4, Agente 007, La spia che mi amava, ovviamente James Bond, interpretato in questo caso da Roger Moore con Barbara Bach. Numero 3, Incontri ravvicinati del terzo tipo di Steven Spielberg con Richard Dreyfuss e François Truffaut, pensate un po'. Secondo, Il nome del papà con Nino Manfredi per la regia di Gigi Magni. Al primo posto, Guerre stellari di George Lucas, un trionfo assoluto. Un trionfo assoluto anche per gli Chic, I Want Your Love, su RTR 99, ti ricordi?

Ma adesso tocca a te, Rocky Roberts. Stasera mi butto. Una divertente canzone che venne scritta da Antonio Murri e da Bruno Canfora, sigla iniziale dello spettacolo televisivo Sabato Sera, diretto da Antonello Falqui. Naturalmente è ennesimo successo per il re del varietà, spettacolo condotto da Mina, con quali ospiti fissi proprio Rocky Roberts e il suo gruppo di Hearthdale, Franca Valeri e Lola Falana. E adesso si cambia direttamente scena e scenario musicale con il 1990, gli Scorpions su RTR 99, ti ricordi? Wind of Change.

0: Guardaci in TV. Scopri i canali
1: su rtr99.it.
2: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
3: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxibon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile. È Maxibon!
4: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Frigorifero intelligente Samsung First 75 AI largo 75 cm a 999 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
5: La tua estate.

0: Lo 34.
1: ValentinoAutomobili.it.
2: Non accontentarti di sentire. Fai un salto nel futuro. Da Italphone arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
3: Una chiarezza mai provata prima. E solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi. C'è lo sconto speciale del 35%.
2: Italphone. E ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.
4: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.

questa bomba o non bomba, canzone tratta dall'album intitolato Sotto il segno dei pesci, posizione numero 2 nella hit parade degli album più venduti del 22 giugno 1978. Praticamente Antonello Venditti era al numero 2, preceduto dalla colonna sonora di un film che proprio ho citato poco fa per i successi del 1978, ossia La febbre del sabato sera con John Travolta. 1984, manca pochissimo all'edizione 1984 per l'appunto di Seven Sun Estate, la manifestazione canora patrocinata dall'amministrazione regionale della Val d'Aosta e naturalmente dalla RAI con la cura assoluta, con l'organizzazione di Gianni Ravera. 16 big e 8 finalisti nella sezione giovani per eleggere la canzone dell'estate. A condurre la manifestazione, che vedrà anche protagonisti quali ospiti Mike Oldfield, gli Alphaville, Amy Stewart, Luis Miguel, Billy Idol, gli Style Council, Barbara Boucher e Jocelyn. Ma di questo poi ne parleremo anche quando più o meno ci avvicineremo alla data storica. Intanto proprio l'84 con Joe Jackson, You Can't Get What You Want, su RTR 99 Ti Ricordi.

E qualche minuto fa, amiche e amici di RTR 99, ti ricordi, ho nominato la coppia Mogol Mario Lavezzi in quanto autrice del motivo Varietà cantato da Gianni Morandi. Altro motivo firmato da Lavezzi e da Mogol per Ornella Vanoni, naturalmente l'abbiamo riconosciuta tutti con Stella Nascente, il suo album omonimo dell'anno 1992. Adesso un doppio album a 33 giri chiaramente del 73 per Elton John, un anno magico per lui, in questo caso con Goodbye Yellow Brick Road. RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: Agile e compatto dentro e fuori Roma, con il Peugeot iCockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A giugno il nuovo SUV Peugeot 2008 è tuo da soli 19.950 euro, con fino a 8 anni di garanzia Peugeot. Qualunque sia il tuo usato, 35 rate da 109 euro al mese. E per chi vuole risparmiare ancora di più, disponibilità immediata di Peugeot 2008 chilometri zero, con prezzi speciali ancora più vantaggiosi. Dalle concessionarie Autoimport Peugeot a Roma dal 1957.
3: Ma con tutti questi ladri che entrano in casa anche di giorno, cosa bisogna fare?
4: E che fai? Chiudili fuori casa.
5: Vai da Gruben. Da 45 anni costruisce inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti studiati per fermare ogni tipo di attacco.
6: Gruben, Gruben, l'inattaccabile. Gruben, Gruben, l'insuperabile. Gruben, Gruben.
5: Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.
7: Zanza, Pupu, fuggiamo! Allarme spray!
8: Tranqui, Blatta! È solo uno spray da supermercato!
9: No, no, stavolta è Gianluca Zucchet! Chiama del prete!
10: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchet Italia. Zucchettitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchet Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.

16:56 minuti primi con 1950 di Amedeo Minghi, che chiude di fatto la puntata, la prima puntata di questa prima parte del pomeriggio musicale di RTR 99. Ti ricordi, tra pochissimo Andrea Torre con voi fino alle ore 20, altre meravigliose canzoni. Ho dato un'occhiata alla scaletta, devo dire ci sono dei pezzi straordinari che soltanto su RTR 99 Ti ricordi potete ritrovare. Io vi aspetto domani a partire dalle ore 13, naturalmente David vi augura un buon lunedì sera in compagnia di RTR 99 Ti ricordi. Ciao, a domani.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi? RTR 99 ti ricordi.
0: Notizie.
2: Giovanni Malagò è il nuovo presidente della Federcalcio. L'ex numero uno del CONI è stato eletto con il 68% dei voti contro il 29% dell'unico rivale, Giancarlo Abete. Con un discorso alla stampa in cui si è commosso, Keir Starmer ha annunciato le sue dimissioni da leader del partito laburista britannico e da primo ministro. Starmer è stato travolto dall'impopolarità anche all'interno del Labour. Si apre la volata all'ex sindaco di Manchester, Andy Burnham, che ha già avanzato la sua candidatura. 10 anni fa, il 23 giugno 2016, il referendum sulla Brexit. Trasferiti in una nuova casa famiglia protetta nel circondario di Cassino, le due sorelle di 12 e 16 anni ritrovate ieri a Formia, 15 giorni dopo la loro scomparsa da una casa famiglia in provincia dell'Aquila. La madre, il suo compagno e il nonno sono stati fermati all'alba con l'accusa di sequestro di persona aggravato in concorso. Quando le abbiamo trovate non hanno fatto i salti di gioia, rivela il procuratore capo di Sulmona, Luciano D'Angelo. Vogliamo stare con la mamma, avrebbero detto le sorelle ai carabinieri. È tutto da Nicola De Muro.
3: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
4: Eccoci qui, 16:01, lunedì 22 luglio, buon pomeriggio, buon inizio settimana, buona estate a tutti, perché siamo entrati in quella stagione che tanto si auspicava, soprattutto da parte di chi ama i climi più caldi, quelli più consoni, diciamo, al modalità un po' tropicale, se vogliamo. Io sono un direttore, non amo il caldo, ma mi adeguo lo stesso, non c'è problema. Buon inizio settimana a tutti.

Iniziamo ad altissimi livelli, eh? Iniziamo la settimana della torre terapia ad altissimi livelli. Ehi là, il cilindro per cappello. Citiamo un altro grandissimo. Cilindro che gli fu regalato per emulare un po' le sue movenze, il suo modo di essere anche un po' Ettore Petrolini, che lo regalò a Renato, a Rino Gaetano. Siamo nel 1978, 4 ore di torre terapia, mollati gli ormeggi, il nostro viaggio ci porta al Natale del 1980, quando Michael Jackson chiamò Paul McCartney per proporgli una collaborazione. L'anno successivo il signor Michael Jackson, visto l'esito positivo di questa sua richiesta, volò a Londra insieme a Paul McCartney, incise questo che fu il primo di 3 singoli, di 3 canzoni che cantarono, interpretarono insieme, anche in video peraltro. Questo era il video della pozione miracolosa dei primi del Novecento. C'è 666 su RTR 99.

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Oltre 400.000 ascoltatori ogni settimana. Puoi dare visibilità alla tua azienda. Chiama o manda un messaggio al 375-922-7663.
0: RTR 99 ti ricordi.
2: Agile e compatto dentro e fuori Roma, con il Peugeot iCockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A giugno il nuovo SUV Peugeot 2008 è tuo da soli 19.950 euro, con fino a 8 anni di garanzia Peugeot, qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro al mese. E per chi vuole risparmiare ancora di più, disponibilità immediata di Peugeot 2008 chilometri zero, con prezzi speciali ancora più vantaggiosi. Dalle concessionarie Autoimport Peugeot a Roma dal 1956.
3: Sono 30 anni che climatizziamo Roma. Climanet presenta il nuovo climatizzatore Samsung Windfree 9000 BTU a 1350 euro, compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63 e viale Marconi 312. Climanetonline.it.
4: Quindi dopo aperitivo?
5: No, oggi ho il dentista.
4: E sei così allegro? Io avrei una FIFA.
5: E perché?
4: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
5: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione. Un medico per ogni specializzazione. Due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800-56-1006.
4: Faccio di meglio, ti accompagno.
6: Devi ristrutturare il tuo immobile? L'AMC Restauri sa suggerirti idee sulla progettazione e il rinnovamento. Con i suoi professionisti qualificati ti può dare la giusta soluzione per avere il miglior risultato finale. L'AMC Restauri rivaluta la tua proprietà con scrupolo, precisione e cura. AMC Restauri. Sostanza, non apparenza. AMCRestauri.com.
7: Azienda agricola di Cola. Carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.

problemi. Altro che le questioni di geopolitica internazionale. I pollini, le allergie, questi sono problemi veri. Chissà se supereremo indenni questa sorta di bolla che ho in testa. Mamma mia. Ho scoperto di essere allergico all'età di 61 anni l'anno scorso. Mai successo in vita mia. Ma ho recuperato tutti gli anni in cui questa storia, questa questione non mi aveva mai convolto. Ho recuperato tutti gli anni in cui non ho mai sofferto, non ho mai starnutito in nessuna primavera, in nessuna estate. E che ci vuoi fare? Che ci vuoi fare? Sapete che quando Enrico Ruggeri partecipò a Sanremo nell'83 con Polvere, fu proprio l'edizione in cui fu avvicinato da Ivano Fossati, il quale stava lavorando a un disco di Loredana Bertè, Jazz, e gli chiese di comporre una canzone per lei, e lui sfoggiò e una meravigliosa Il mare d'inverno. Fu proprio quell'edizione lì che permise a Enrico Ruggeri di mettersi in contatto, soprattutto a aprire questa collaborazione, creando anche uno di quei capolavori assoluti della musica italiana, appunto, che è Il mare d'inverno. Ottima la definizione di Gianluca da Ostia al 338 99 00 99 0. Subito a prendere spunto dalle cose che dico, che mi escono così, nemmeno mi ricordo di averle dette, insomma, Torre Terapia Tropical Edition. Mi sembra veramente, voglio dare un premio subito, fare un bel applauso, stringere la mano virtualmente a Gianluca da Ostia, perché Tropical Edition ci sta tutto, visto e considerato anche il movimento in questo momento, le questioni meteorologiche che vedono, almeno qui sulla capitale, un cielo coperto con le minacce di piogge e temporali. Ci siamo tutti in questo clima tropicale, ma diciamo il clima tropicale veniva evocato soprattutto all'inizio dal riferimento musicale di Rino Gaetano, da quel reggae meraviglioso, appunto, di Non te regge più. 16:19, iniziato il nostro viaggio, è iniziato il nostro incontro, sono iniziati anche tutti i nostri primi scambi al nostro WhatsApp, che è il 338 99 00 99 0. Andiamo sul tema della rivincita, degli ABBA. Nel 1976 pubblicarono questo 45 giri, ma non ebbe un grandissimo successo negli Stati Uniti d'America. Avvenne però che, una volta messa in scena prima a Londra e poi a Broadway, una commedia musicale che diventò anche un film molto famoso, e belli, insomma, il nome degli ABBA ha acquisito sicuramente grandissimo valore anche negli Stati Uniti d'America, perché questo musical gode di ben 25 anni di repliche consecutive, a Broadway. Il numero di queste repliche praticamente non è nemmeno calcolabile. Se volessimo provarci sarebbe impossibile, anche perché è un musical che poi in realtà gira il mondo. E allora la canzone della rivincita mondiale degli ABBA non può che essere Mamma Mia.

che intenzione abbiamo per voi che avete scelto di ascoltare questa radio, di accompagnare la vostra giornata con RTR 99, ti ricordi, in questa zona della programmazione il sottotitolo del programma che è Torre 99, il sottotitolo è Torre Terapia, perché qui noi esercitiamo questa sorta di terapia pomeridiana che ci consenta veramente di toglierci di dosso anche quelle stanchezze maggiori in questo periodo, visto che siamo ormai al 22 di giugno, è iniziata l'estate e i lunedì diventano sempre più pesanti, sempre più pesante affrontare la nuova settimana, eh? Manic Monday cantavano le Bengals, Manic Monday, il comandante, mi fa notare, il comandante di Casa Torre, che non tanto per una questione di clima diventato sempre più tropicale con i consueti cambiamenti di cui parlano tutti, ma è avvenuto un fatto eccezionale questa mattina. Fatto che non avveniva dal 2016. Al 2016 la pandina del comandante non era mai andata, non era più andata sotto i rulli del lavaggio. Abbiamo lavato la macchina dopo circa 10 anni ed ecco qui il danno che abbiamo combinato, ragazzi. È nerissimo sulla capitale. Serve ancora qualcosa di fresco, rilassante, eh? E anche estivo, se vogliamo, se assolutamente sì. C'è Patti Pravo.

Le cover quelle belle, le cover quelle belle degli anni 60, in questo caso Holy Cow, un pezzo che scrisse Alan Toussaint, portato a successo da Lee Dorsey in questa versione italiana con i cantori moderni di Alessandroni, che regalavano questi cori in supporto alla voce di Patti Pravo, una signora, una signorina Strambelli, che poi in seguito, l'abbiamo detto anche l'altro giorno, ha un po', anzi un bel po' rinnegato il suo bel periodo con il Piper, con l'etichetta ARC, etichetta satellite della RCA di Ennio Melis, ma che a noi è rimasta nel cuore, insomma, al di là di come poi i vari artisti si comportino da un punto di vista umano nelle loro relazioni con le persone, se ci hanno lasciato un buon segno, una bella cosa da ricordare, gli va sempre riconosciuta un bellissimo grazie, un grande grazie. Sono le 16:27 di lunedì 22 giugno, stiamo raggiungendo l'acqua alta. Quando scrissero questo singolo erano al loro settimo album, i Roxette, nel 1994. Il titolo è Sleeping in My Car.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
2: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99 euro. In negozio, app e sul sito. Se la

0: unica sede.
1: Stanchi della solita giornata al mare? Cambiate prospettiva. Benvenuti al Cielo Maccarese, il punto d'incontro tra il design e la spiaggia, tra il mare e il divertimento. Vivi i nostri eventi al tramonto, sorseggia l'estate e lasciati stupire dalla nostra cucina. Ti aspettiamo in via Praia Mare 22B. Prenota la tua giornata al mare al 345 956 41 46. Cielo Maccarese. L'estate a un altro livello.
2: Amore, alzati, forza, sbrigati. Farei tardi a scuola con i ragazzi.
3: Tesoro, guarda che la scuola è finita, è arrivata l'estate.
2: Ah, giusto, giusto, non ho ancora realizzato.
3: È tempo di mare e di promozione family da Ottica Salvagente.
2: In che senso?
3: Occhiali da vista nuovi per tutta la famiglia, con sconti dal 30 al 50%. Info e indirizzi su otticasalvagente.it.
2: Sconti fino al 50%. Lo vedi che ci dobbiamo sbrigare?
4: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su opilatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. Opilatium, esperienza, innovazione e sostenibilità.

primi 80, anche chi aveva sempre fatto produzioni più melodiche, pur mantenendo la melodia, il ritmo lo inseriva nei suoi arrangiamenti per forza di cose, perché era quello il periodo in cui si ballava veramente tantissimo. 1979 per i nostri amatissimi Pooh. Un anno prima, anzi l'anno dopo, nell'80, il grandissimo produttore Jacques Petrus si recò negli studi di Bologna in Italia, gli studi di Mauro Malavasi, dove c'era Mauro Malavasi al pianoforte e al sintetizzatore, Davide Romani al basso, Paolo Gianolio alla chitarra, Rudy Trevisi al sassofono. E sì ragazzi, parliamo proprio di quella base, di quelle radici, di una formazione che ci ha fatto tanto divertire, i Change. Quei suoni furono adattati in una nuova formazione, Brooklyn, Bronx and Queens Band. Mancavano solamente dei cantanti, li trovarono poi tornando a New York: Ike Floyd, Gordon Grody, Fonzie Thornton e Diva Gray, tra gli altri. Erano nati i BB&Q Band. E allora, teniamolo alto questo ritmo a quest'ora su RTR 99.

infatti i miei coetanei erano molto impegnati in quel periodo, io ero totalmente disimpegnato, assolutamente no, ero stato rapito da questi suoni, da queste note, da questi arrangiamenti. Questa cosa mi ha molto aiutato, devo dire che mi ha molto aiutato. Cioè, oggi il capitano che in qualche momento, in qualche modo riesce anche a motivarci perché è cresciuto con musica positiva. Assolutamente sì. Si ballava, ma questa musica è rimasta. Assolutamente sì. Noi, l'inno di noi, uno degli inni di noi ragazzi disimpegnati di quegli anni 70, fine 70 e primissimi 80. On the beat, che meraviglia, su RTR 99, ti ricordi? Continuiamo a ballare in una maniera un po' differente. Qui ci sono influenze più popolari in questa canzone meravigliosa, dove Max Gazzè ci racconta proprio il potere, il grande potere terapeutico della musica. Perché una musica può fare torre terapia.

ovviamente ha le sue musiche di riferimento. Ci sentiamo sull'orlo del precipizio, come citava Max Gazzè. Una musica può fare, perché la musica ha la capacità di trasformare il mondo, le persone, modifica le situazioni, cambia gli stati d'animo, migliora l'umore. La musica ha la capacità di fare del bene agli adulti quanto ai bambini. Per farli addormentare, cosa si fa? Si cantano le ninne nanne, le lullaby, detta all'anglosassone. Ecco perché la musica è forse l'unica cosa che mi mancherà il giorno in cui partirò per un altro viaggio, insomma il giorno in cui saluterò il pianeta Terra. Ci ho sempre pensato, insomma, forse una delle più grandi assenze sarà proprio quella della musica, che mi regala tanti motivi per intristirmi a volte, ma anche per ritrovare felicità, per ritrovare coraggio, per ritrovare la forza di andare avanti. E in questo senso anche i Queen ci hanno sempre dato tantissima forza.

0: Ascoltaci e guardaci dall'app
1: RTR 99.
0: Scopri come
1: su rtr99.it. Quest'estate parti con Opel. A giugno corsa è tua con tasso zero ed anticipo zero per tutti in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo zero, 23 rate mensili da 239 euro. TAN 0, TAEG 293. Rata finale 11.353 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 30 giugno. Parti con Opel Corsa con tasso zero e anticipo zero.
2: Dalle concessionarie auto import Opel a Roma dal 1957.
3: Roma, preparati a ballare! Il 13 luglio la cavea dell'Auditorium Parco della Musica si trasforma nella più grande festa disco anni 70 della capitale. Dalle ore 21, accendi la notte con guest opening dei The Tramps e i 50 anni della leggendaria Disco Inferno. E a seguire la storia della Disco Music, i mitici

0: il 13 luglio a Roma. Biglietti già disponibili su Ticket One. Non fartelo raccontare.
1: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.

ladri. Non lasciare casa al caso. Scegli Gruben. Inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti esclusivi progettati per bloccare ogni tipo di effrazione. Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.

sospirone, sospirone. Se avessimo aperto quella porta, avessimo bussato a quella porta, però non abbiamo l'indirizzo, ecco qual è il problema. Hai ragione Ezio, forza, messaggi al 338 99 00 99 0, salutando la nostra immensa, sempre presente nella torre terapia, Marcella Bella. Giancarlo Bigazzi aveva iniziato la sua carriera grazie a Riccardo Del Turco, ma aveva poi contribuito a lanciare un'altra carriera importante, due carriere importanti, quelle di due fratelli catanesi che facevano Bella di cognome, Gianni Bella, con altri fratelli anche al seguito, e Marcella Bella. Poi a un certo punto Gianni Bella decise invece di farsi affiancare per la scrittura dei testi da Mogol, e Mogol, diciamo, ha sempre un suo perché. Ma il punto è un altro qua, perché la torre terapia di RTR 99, ti ricordi, e anche magia, porta con sé dei momenti magici. Abbiamo prima goduto della meraviglia Love of My Life dei Queen, e Alessia mi scrive: adorissimo, speravo la mettessi. Non è stata l'unica, Alessia, non è stata l'unica. Quindi Alessia oggi nella giornata ha pensato: chissà se mi metterà Love of My Life. Non sei stata l'unica, anche la mia stellina di riferimento Laura. Buon pomeriggio Andrea, proprio due orette fa mi è venuta voglia di cantare questa meraviglia e ora la sto addirittura ascoltando. E questa è la magia, con due o anche 3G eventualmente, rincarando un po' la dose, secondo anche la nostra sporca dizione romana, che piace molto all'amico David da Milano. Si è goduto una bella vacanza qui da noi, compreso il litorale, sta partendo e già gli sta arrivando questa sensazione di nostalgia, questa saudagi. Accolto David, ti do un abbraccio grandissimo a te e a Elisabetta. Andiamo adesso negli anni 60, ci sono due grandissimi autori che si chiamano Isaac Hayes e David Porter. David Porter si era chiuso in bagno e Isaac Hayes aveva bisogno di completare questa canzone che sarebbe diventata poi uno dei più grandi successi della musica soul americana, affidata a Sam and Dave. E quindi Isaac Hayes bussò alla porta dove era chiuso in bagno David Porter e gli disse: un attimo, aspetta un attimo che sto arrivando. E da lì naturalmente nacque il titolo Hold On I'm Coming.

0: della prima canzone di quella cassetta che suonava in quello stereo di quella macchina favolosa era proprio All Done and Coming di Sam and Dave.
1: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile. Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Lavastoviglie Whirlpool con vasca Maxi Space, terzo cesto Space Clean in classe A a 549 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
2: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.

scegliere questa canzone ho fatto un gran bel volo pindarico, era proprio la giornata per i treni di Tozère, perché Tozère è un'oasi nel deserto e quindi si può incappare in momenti in cui il miraggio si manifesta. E oggi praticamente, entrando in radio, ho visto tutti i santi, praticamente ho visto, mi ha accolto Maria, mi ha accolto il bambinello, mi ha accolto il signore. Sono arrivato completamente zuppo qui a RTR 99, ti ricordi, di sudore. Questo avveniva fino a un'ora fa, insomma. Adesso sembra che la pioggia abbia un po' abbassato le temperature. Che meraviglia. Era l'estate dell'amore, invece, il 67, quando si misero insieme questi due studenti newyorkesi, Donald Fagen e Walter Becker, ispirati da un romanzo di William Burroughs, dove era citato un sex toy gigantesco con il quale si dilettava la protagonista di questo romanzo, chiamato Lo Stiliden Terzo di Yokohama. Scelsero di mettere insieme questa band, erano loro due solo praticamente, e dare proprio questo nome al loro gruppo, gli Stiliden. Ma questo fu il loro successo più clamoroso, Do It Again.

0: unica sede.
1: Azienda Agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
2: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.
3: Devi affrontare una problematica complessa legale, finanziaria o di business? Richiedi una consulenza strategica a Mead Advisors. L'avvocato Michelangelo Damasco, con oltre 30 anni di esperienza manageriale in grandi gruppi internazionali e una rete di esperti, supporta con successo medie e grandi aziende in Italia e all'estero nei momenti difficili, con soluzioni personalizzate e consulenze in lingua inglese, francese, spagnolo e portoghese. Info e contatti su mida-advisors.com. L'analisi preliminare della vostra problematica è gratuita per gli ascoltatori di RTR 99 TV. Ricordi.
4: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS. Oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.

come si apriva la creatività negli anni 70. Canzone che avrebbe potuto benissimo scrivere e registrare e cantare, secondo me, anche Lucio Battisti. Sì, del resto alla batteria c'era Gianni Dall'Aglio, Bob Callero al basso, abbiamo ripetuto innumerevoli volte. Quando arriva l'Angelo Azzurro su RTR 99, ti ricordi che il groove è stato quello che ci ha cambiato la vita in quegli anni lì, in quei meravigliosi anni 70. Che bella questa canzone di Umberto Balsamo, l'Angelo Azzurro, mi piace molto, grazie per averla messa.

tutto più leggero, con questa musica qui. Non possiamo ormai assolutamente nascondercelo. Grazie, questa è RTR 99 ti ricordi e questa è la Torre Terapia. Io sono Andrea Torre. Whitney Houston, meravigliosa nel 1985. Torniamo a ballare con...

arrangiamento di Narada Michael Walden, e le ha fatte tutte lui, le canzoni dance importanti negli anni 80. Grazie ovviamente anche all'intuito del grande Clive Davis. Lui ci fece conoscere, lui scoprì questa meraviglia che si chiamava Whitney Houston. Abbiamo detto il basso e la batteria che determinano il groove e quindi un po' tutta la struttura portante delle canzoni degli anni 70, ma c'è un altro strumento che invece ha segnato grandissimi successi, la chitarra. Ci manca la chitarra. Con la chitarra cosa ci fai? Suonando una nota in maniera ripetitiva esce fuori il riff. Avere il riff importante è già praticamente metà del lavoro. Un buon riff fu trovato anche da Bruno Canfora per Rita Pavone.

In quella 1966 Rita partecipò a 6 puntate di Studio 1 e durante le puntate in cui lei fu protagonista la sigla fu proprio questo Jegge, le parole di Lina Wertmüller, che era anche l'autrice del programma. Bruno Canfora invece si occupò della musica, di trovare questo riff. Tra l'altro questo era un lato B, signori, questo era un lato B, perché molte volte queste sigle dei programmi televisivi vengono messi sul lato B dei 45 giri, ma viene da sé anche per la popolarità di queste trasmissioni.

pur essendoci scritto B sul centrino del 45 giri. Negli anni 80 uno dei protagonisti che sicuramente maggiormente ci colpì fu questo ragazzo che si chiamava Terence Trent D'Arby, Introducing the Hardline. According to Terence Trent D'Arby, il successo fu talmente clamoroso, anche perché entrava in un periodo in cui i protagonisti della musica nera, pop nera, erano Michael Jackson, erano Prince, ma lui riuscì a ritagliarsi questo spazio. Poi una personalità un po' particolare, ma anche la sensazione, la consapevolezza, forse la convinzione, ecco, mettiamo così, la convinzione di essere già arrivato, lo portò ad essere un po' presuntuosello. Quindi il disco successivo non ebbe assolutamente dei grandi riscontri, ma tornò nel 1993 con questa meraviglia qui intitolata Do You Love Me Like You Say su RTR 99. Ti ricordi?

0: www.radio99.it.
1: Ci sono partner pronti a darti una mano.
2: Vai!
1: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
3: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
4: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self-service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181, autocentrosaxarubra.it.
5: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.

c'era molta malinconia, tra Loredana Bertè e Ivano Fossati. Forse anche per questo hanno scelto questa canzone, chi può dirlo? Malinconia, Luigi Tenco. Savoir Faire era l'ultimo disco che li vedeva protagonisti insieme. E questo riferimento alla musica importante, alla storia della musica italiana. Non mi sono dimenticato dei colpi di tacco, Lolli e Torre non hanno dimenticato i colpi di tacco. Ce ne sono anche in questa prima puntata di Torre 99 della Torre Terapia di questa settimana. Di questo lunedì 22 giugno su RTR 99 ti ricordi, ma adesso al secondo singolo, andiamo al secondo singolo dei Culture Club. Dopo Do You Really Want to Hurt Me ci regalarono questa bomba assoluta intitolata Karma Chameleon.

0: molto eterogenea la musica in quegli anni lì.
1: Sì, tanti gruppi riuscivano a darci, a regalarci emozioni cavalcando vari stili musicali. I Culture Club sicuramente campioni sotto questo punto di vista, e non solo sotto questo punto di vista. Canzone che non si può ballare con molto scatenati, perché in effetti, nonostante il temporale, la temperatura è un po' alta, il clima va assolutamente governato.
0: Sì.
1: Ma atteso che non possiamo governare il clima in termini generali, dentro casa sicuramente possiamo farlo, e se ancora non l'avete fatto dovete farci un pensierino. Parliamo di Climanet, sono i maestri assoluti dell'organizzazione del clima nelle nostre case d'inverno ma anche d'estate, come questo periodo qui. Da 32 anni Climanet è un'azienda specializzata nella progettazione, fornitura e posa in opera di climatizzatori, caldaie, impianti di riscaldamento autonomi e riscaldamento radiante a pavimento, pannelli solari, impianti fotovoltaici, pompe di calore aria-acqua ad alta efficienza per abitazioni, per piccole e grandi strutture civili e commerciali a Roma e in tutta Italia. Oggi parliamo dei numeri della Climanet, prima di passare alle offerte. Il gioco di squadra è il segreto del successo di Climanet: ascoltare e soddisfare le esigenze di ogni singolo cliente, e i numeri sono vincenti, eccoli qui. Più di 5.000 clienti l'anno, 100.000 clienti totali, 40.000 climatizzatori installati, 35.000 caldaie installate, 1.500 impianti di riscaldamento autonomo, 1.000 pannelli solari installati, circa 8.000 sopralluoghi con preventivo, più di 50 milioni di impression e 400.000 click sul sito internet di Climanet, 5 milioni di visualizzazioni annui sul canale video di Climanet. Con questi presupposti, adesso a questi presupposti, anzi, leghiamo l'offerta riservata agli ascoltatori di RTR 99, ti ricordi? Climatizzatore Olympia Splendid 9000 BTU in classe A tripla più con wifi a soli 860 euro e 12.000 BTU a 980 euro. Climatizzatore Daikin 900 BTU in classe A++ a soli 990 euro. Climatizzatore Samsung modello WinFree Elite, unico al mondo con 23.000 forellini per evitare il getto d'aria direttamente sul corpo, da 9.000 BTU a tripla più a soli 1.350 euro. Tutto in pompa di calore con filtro purificatore, tecnologia inverter, basso consumo, sono silenziosissimi, solo 19 decibel, pensate, compresa IVA e installazione certificata F-Gas, i pagamenti possono essere effettuati in 10 rate a interessi zero, la detrazione fiscale sarà del 50% e fino al 31 luglio 2026 Climanet è solidale e offre uno sconto del 10% su tutto il nostro listino ai clienti che hanno un'età over 65, per cui regala o regalati il fresco in casa. E per festeggiare i 32 anni di attività, 10 anni di garanzia totale. Visita gli showroom di Climanet, Viale Carnaro 20 a Montesacro, Via Sestio Calvino 63 e Viale Marconi 312, ma ti ricordo che Climanet è presente con i suoi showroom anche a Perugia, Firenze, Bologna, Padova, Milano, Torino e Genova. Per saperne di più vai sul sito climanetonline.it oppure chiama il numero verde, presentandoti sempre come ascoltatore di RTR 99, ti ricordi? 881 40 46, ripeto, 881 40 46. E quindi, ben rinfrescati dagli impianti di Climanet, a questo punto possiamo anche ricominciare a ballare. Qui si balla, si scalcia praticamente. Sì, amici miei. Sono quattro ragazzi veneti che arrivarono alla corte del derby e da lì inizia anche una ottima carriera televisiva e cinematografica, almeno due di loro sicuramente. Ci sono i Gatti di Vicolo Miracoli, signori, andiamo al 1960.

un bel carciofone, che meraviglia, che meraviglia, che meraviglia. Posso? C'era tantissima anche in questa comicità, in questo vicolo miracoli, un vicolo di Verona dove c'erano solamente l'ufficio delle tasse, e un bordello, quindi non potevano che nascere quattro fenomeni, insomma, venivano proprio dalla strada, Jerry Calà, Umberto Smaila, Nini Salerno, Franco Pini, i primi due ancora attivissimi sul fronte della musica dal vivo, ancora fanno divertire tantissime persone, canzone che fu composta insieme a Tony De Vita, Franco Torti, Stefano Jurgens e fu anche la sigla di Domenica In, la stagione 1978-79, quella condotta da Corrado. Corredo quindi della canzone, anche un po' di informazioni per riaprire i nostri ricordi su quel periodo meraviglioso. Il nostro repertorio riguardo i colpi di tacco è infinito, quindi magari un altro ci scappa fuori anche prima della chiusura di questa prima torre terapia di questa settimana su RTR 99, ti ricordi? Ma adesso è uno di quei momenti che amiamo passare insieme, quello in cui ci si emoziona profondamente, perché c'è Barbara Streisand e questo è The Way We Were.

0: 133, via Paesiello 34.
1: ValentinoAutomobili.it.
2: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft, un buon bicchiere di vino. E poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it.
3: Devi ristrutturare il tuo immobile? L'AMC Restauri sa suggerirti idee sulla progettazione e il rinnovamento. Con i suoi professionisti qualificati ti può dare la giusta soluzione per avere il miglior risultato finale. L'AMC Restauri rivaluta la tua proprietà con scrupolo, precisione e cura. AMC Restauri. Sostanza, non apparenza. AMCRestauri.com.

Diciamocelo chiaramente, questo è stato il disco che ha venduto il maggior numero di copie, perché è quello che suonava meglio di tutti. Sarà il disco più completo, assolutamente. Una donna per amico. Quel momento in cui finalmente ti sei lasciato alle spalle quella storia, quindi non provi più niente, nessun dolore, nessun amore, e quindi anche nessun dolore. Il dolore è quello che rimane un pochettino più a lungo, insomma. Abbiamo detto tutto di questo disco, compreso il riferimento, l'abbinamento a Scotch Machine dei Voyage, proprio nell'arrangiamento di questo Nessun Dolore. Ma adesso torniamo al bel cinema, quello con il quale io sono in parte cresciuto. Ho citato uno dei miei film di riferimento prima, i Blues Brothers, uno dei miei idoli assoluti, è stato ed è tuttora. Intanto vado a rivederlo, a leggere la sua biografia e le sue scenette al Saturday Night Live, John Belushi. C'è un altro film che ha caratterizzato quel periodo e che molti di voi so hanno visto, e ogni volta che ripassa in TV non si può evitare di guardarselo tutto, ed era Animal House, Toga Party, Toga, l'ingresso al Toga Party del gruppo dei Delta V, era accompagnato da questa meraviglia di Sam Cooke.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
0: RTR 99 ti ricordi.
1: Notizie.
2: Crisi del Regno Unito, Keir Starmer si dimette da premier. Ho fatto tutto per il mio paese, dice. Pronto a succedergli l'ex sindaco di Manchester, Andy Burnham, detto il re del nord. Spiragli positivi dal primo round negoziale in Svizzera tra USA e Iran, che ora proseguono con incontri tecnici. Istituita una linea di coordinamento per il passaggio delle navi nello stretto di Hormuz, che vede già i primi transiti di petroliere. E il vicepresidente americano Vance rivendica come successo americano che gli iraniani hanno accettato il ritorno degli ispettori della IAEA. Il presidente iraniano Pezeshkian domani è in Pakistan. La penisola italiana ancora nella morsa dell'anticiclone africano Cerberus, che sta portando temperature record con valori che, rotti da violenti temporali locali, perdureranno per i prossimi 8-10 giorni. 12 città oggi col bollino rosso, domani saranno 15. Anche la Francia le prese con un'ondata di calore record, chiuse centinaia di scuole. Un colpo di calore fatale per due bambini di 2 e 4 anni lasciati all'interno di un'auto parcheggiata vicino ad Avignone. È tutto da Nicola De Muro.
3: Jerry Calà per Seat, prima.
4: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Dividile.
3: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
4: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
3: Sì, Jerry.
4: Doppia dividile.
3: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
4: Ma che rifare? Jerry, non ripete.
3: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.

intitolato Stefania, la nostra sorcina number one. E all'ascolto di RTR 99 ti ricordi, si può godere il suo Renato. E ancora una volta Renato ci racconta la nostra vita. La nostra vita moderna, amici e amiche, all'ascolto di RTR 99 ti ricordi, il fine ultimo, la felicità che è legata comunque senza troppa ipocrisia alla tranquillità economica, un buon lavoro, con un buon lavoro puoi acquistare una nuova macchina, puoi aspirare a costruire un nucleo familiare, una casa da comprare, insomma un futuro da invidiare, ma Renato avverte che il prezzo da pagare sarà molto alto, si rischia di diventare appunto un uomo da bruciare. Le 18:08, andiamo al 1984, questo gruppo prendeva il cognome del loro lead vocalist, del loro leader, si chiamavano infatti King.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Supera i 100.000 ascolti giornalieri. Se vuoi dare voce alla tua azienda, siamo qui. Scrivi o chiama al 375-922-7663 per la tua pubblicità.
0: Su RTR 99, ti ricordi?
2: Borgo Petroro. Nella lussureggiante campagna umbra è un gioiello medievale dai servizi stellati, un soggiorno country chic dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
3: Amore, alzati, forza, sbrigati! Farei tardi a scuola con i ragazzi!
4: Tesoro, guarda che la scuola è finita, è arrivata l'estate!
3: Ah, giusto, giusto, non ho ancora realizzato.
4: È tempo di mare e di promozione family da Ottica Salvagente.
3: In che senso?
4: Occhiali da vista nuovi per tutta la famiglia, con sconti dal 30 al 50%. Info e indirizzi su otticasalvagente.it.
3: Sconti fino al 50%! Lo vedi che ci dobbiamo sbrigare?
5: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia, con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.

infatti sono in una scuola di suorine sotto casa mia, si cantano e si ballano tante canzoni, compresa Mamma Maria, quindi una canzone che in questo periodo suona, entra parecchie volte nella casa del capitano, entrando dalla finestra ovviamente, mamma mia. Voglio completare questo riferimento, questo mio ricordo di uno degli artisti cinematografici, ma anche musicali, più importanti, secondo me, anche di per me sicuramente di grandissimo riferimento, un idolo. Non ho molti idoli, però alcuni sono veramente, hanno questa presenza indissolubile nel mio cuore, nella mia anima, e John Belushi. Bene, John Belushi, io mi imbattei in lui, come molti di noi, credo, in Animal House, poi in Blues Brothers, ma ci fu in quegli anni, sull'onda proprio del successo di questi due film, una distribuzione di videocassette che presentavano le puntate del Saturday Night Live, perché lui insieme a Dan Aykroyd, Chevy Chase e tanti altri attori comici di quel periodo hanno trovato la popolarità proprio grazie a questo programma storico altamente iconico, perdonatemi, passatemi questa parola che non utilizzo troppo spesso, però l'aggettivo questa volta ci sta veramente tutto, il Saturday Night Live, dove lui si esibiva un po' come hanno fatto anche tanti attori italiani al periodo, nel loro periodo iniziale, insomma, partecipando a programmi comici, faceva delle imitazioni pazzesche. Una delle imitazioni rimaste più clamorose, oltre agli sketch del cheeseburger o delle api, ce n'era una in particolare che, vedendolo ogni volta e rivedendolo, mi fa veramente cascare sulle ginocchia, mi spacco dalle risate, quando John Belushi interpretava Joe Cocker, il signor Joe Cocker, nel 1974 Billy Preston scrisse questa canzone, la interpretò, ma non diventò famosa e clamorosa come quando se ne incaricò appunto Joe Cocker, e questo è You Are So Beautiful.

Eh? Non fu l'unica volta che Joe Cocker rese immortale una canzone, era accaduto anche con With a Little Help From My Friends. Questa la scrisse, come dicevo, Billy Preston insieme a Bruce Fisher, ma non parlava di una, non era dedicato a un suo amore, era dedicato a sua mamma. Pensava a sua mamma quando compose You Are So Beautiful, però divenne nello stesso tempo la canzone perfetta per tutti gli innamorati, presente tra le altre cose, visto che stiamo parlando di colonne sonore, nella colonna sonora di un altro film saldo di quegli anni lì, Carlitos Way, 18-21, lunedì 22 giugno, ispirato a un pezzo di Bob Dylan invece, Rainy Day Women, anzi per l'esattezza, questa canzone che portò al successo in Italia, questo ragazzo che veniva dal Madagascar, si chiama Antoine.

0: abituato a girare il mondo, in barca soprattutto.
1: Sì.
0: Ancora molto attivo, sotto quel punto di vista, sotto quel profilo. Lo so, questa è una canzone nella quale tutti più o meno ci riconosciamo in quei momenti in cui entriamo in modalità autocommiserazione, perché in effetti un po' è anche così. E allora pensiamo che tutto il mondo ce l'abbia con noi, che noi siamo quelli bravi, insomma, e non meriteremmo tutte queste pietre lanciate. Però dicevo attenzione, perché poi bisogna poi andare al passo successivo, e quindi queste pietre scagliate addosso le dobbiamo gettare dietro le spalle, se no ci chiudiamo su noi stessi, insomma, c'è un'involuzione che non aiuta assolutamente ad andare avanti, per definizione, insomma. 18:24, tre fratelli, Pino, Lino, Rossana, Nicolosi, si aggiunge la voce di Dora Carofiglio, che poi sposerà Lino, danno vita a questo gruppo che ci ha regalato bei momenti in quegli anni 80. Ogni volta che io suono questa canzone su RTR 99 ti ricordi, sono tante le vostre conferme a nostro 338 99 00 99 0. Sono i 900.

Esattamente, gli anni 80 e 900, questa è una canzone simbolo di quel genere, di quel tempo. Bravo Gianluca, bravo, bravo, bravo Gianluca. E ancora, ancora al 338-9900-990. Cavolo Andrea, me la sono cercata ieri sera su YouTube mentre facevo la doccia. Un colpo allo stomaco se ripensa a quei tempi. Per Paolo, buonasera da te. Sono i famosi incroci. Le stelle ci portano in connessione rispetto anche ai vostri desideri. Veder accontentati i desideri senza nemmeno esprimerli è veramente una cosa che non trovo una spiegazione scientifica, ma della scienza a noi in realtà interessa poco in questa nostra dimensione pomeridiana che va oltre. Entriamo tutti in un'altra dimensione, diciamocelo chiaramente. L'importante è che tutto sia in funzione della nostra serenità, e se c'è una cosa che può aiutare a vivere meglio e passare meglio le nostre giornate, visto che parlavamo appunto di John Belushi, della comicità, è l'aspetto dell'ironia, l'ironia che fu cantata meravigliosamente da Alanis Morissette nel 1995. Questa è RTR 99, ti ricordi? No.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: Roma, preparati a ballare. Il 13 luglio la cavea dell'Auditorium Parco della Musica si trasforma nella più grande festa disco anni 70 della capitale. Dalle ore 21 accendi la notte con guest opening dei The Tramps e i 50 anni della leggendaria Disco Inferno. E a seguire la storia della disco music, i mitici Village People. Canta e balla dal vivo YMCA, Macho Man, In the Navy e tutti i loro leggendari successi. Village People e The Tramps, il 13 luglio a Roma. Biglietti già disponibili su Ticket One. Non fartelo raccontare.
3: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Frigorifero LG Fit & Max in classe A con AI che ottimizza consumi e prestazioni a 879 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
4: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
5: Ci sono partner pronti a darti una mano.
6: Vai!
5: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
7: È la mia nuova acqua di casa.
8: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
7: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o brispalitalia.it.
9: Il climatizzatore Daikin 9000 BTU in classe A++, 990 euro compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Lo trovi dai più forti a Roma. Climanet. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63, viale Marconi 312. Climanetonline.it.
10: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS. Oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.

Questo non è colpo di tacco, eh? La vita, la vita spesso torna a trovarci nella torre terapia di RTR 99, ti ricordi? Automaticamente ricordiamo tutto il testo, ma automaticamente ci scorrono le immagini di questa sigla di Canzonissima con Cochi e Renato, l'ultima edizione di Canzonissima, quella del 1975. C'è un effetto ricordo audio-video con e la vita di Cochi e Renato, gli anni meravigliosi in cui la TV era una cosa molto bella, molto più bella rispetto ad oggi, diciamocelo abbastanza chiaramente, insomma, come avevano giustamente, meravigliosamente indicato gli AHA. Il sole splendeva sulla TV ai tempi, 1985.

che timbri, che suoni. Il chitarrista degli Aha, Pal Vakatar, in realtà scrisse questa canzone un giorno in cui erano in hotel, pioveva fuori, la televisione era accesa e quindi ne scaturì questa idea, questo titolo così meraviglioso. Un medium con il quale siamo stati spesso in concorrenza noi della radio, però ricordare quella televisione lì è sicuramente altamente terapeutico. Questa è la Torre Terapia, perché questa è la Torre Terapia di RTR 99. Ti ricordi la nostra prima seduta di questa settimana? Veniamo da un weekend dove molti di voi si sono cotti al sole, molti altri invece hanno respirato aria altamente condizionata, il che non è che faccia benissimo. Adesso una delle cose che mi rende un po', diciamo, indigesta l'estate è essere costretti poi a utilizzare i condizionatori che ci salvano la vita. Una volta avevamo molta più sopportazione delle temperature e dell'umidità, oggi però ce li abbiamo e ce li godiamo, il che significa che viene creato questo clima artefatto che ci fa stare bene, però insomma bisogna averne anche una certa cura. L'uso dell'aria condizionata va sempre tenuto sotto controllo, soprattutto man mano che andiamo avanti con l'età, per dire, no? Andiamo al 1995, amici e amiche all'ascolto di RTR 99. Ti ricordi? Vi ricordo sempre che è Andrea Torre che vi sta parlando, altresì definito il capitano. Duchesca, uno dei pseudonimi scelti da Pasquale Panella, scrisse questa canzone insieme a un signore che abbiamo nominato moltissimo la scorsa settimana perché è stato uno degli autori importanti della RCA, vale a dire Bruno Zambrini, e la misero a disposizione di una bella coppia, quella formata da Gianni Morandi e Barbara Cola, già sua corista, ed è meravigliosa. Si intitola In Amore.

canzone clamorosa che non vinse, e non vinse perché al numero uno arrivò Come saprei di Giorgia. Quando ti trovi a un festival di Sanremo con una canzone come Come saprei di Giorgia è veramente difficile riuscire a superarla. Comunque una prima e una seconda posizione di tutto rispetto, ma anche di grandissime emozioni. 18:49, lunedì 22 giugno, torniamo nel mondo del capitano, il mondo che è fatto anche di musica, soprattutto di musica da ballare, quelle piccole porzioni del mio mondo che metto a vostra disposizione ogni pomeriggio qui nella Torre Terapia. Un signore che è ancora in vita, ho scoperto essere ancora in vita, incredibile, si chiama Joe Batan. Lui capì che c'era questo nuovo genere che nasceva nelle strade newyorkesi e che avrebbe avuto sicuramente un grande futuro, ed era il rap. Ma fu battuto sul tempo dalla Fatback Band, che furono i primi a incidere un pezzo rap, King Tim the Third, Personality Jock, e poi nel 79 dalla Sugar Hill Gang, ma aveva comunque dato un importante contributo alla storia della disco music, Joe Batan. A parte il pezzo che stiamo per ascoltare insieme, lui, essendo specializzato in ritmi latinoamericani, in salsa, pubblicò un album intitolato Sal Soul, perché univa la salsa e il soul, due generi molto in voga nella New York di quella fine anni 70. Ed è proprio suo il merito se la Sal Soul Records si chiama così, un'etichetta che trovate spessissimo durante i nostri incontri pomeridiani. Insomma, se si chiama Sal Soul Records grazie a Joe Batan, che poi, per tornare all'inizio di questo mini raccontino, ci fece anche capire di essere molto molto molto molto molto bravo nel rap con questa Rappo Clappo.

0: Ascoltaci in auto. FM, DAB, streaming. Tutte le modalità di ascolto
1: su RTR99.it.
2: Agile e compatto dentro e fuori Roma, con il Peugeot iCockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A giugno il nuovo SUV Peugeot 2008 è tuo da soli 19.950 euro, con fino a 8 anni di garanzia Peugeot, qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro al mese. E per chi vuole risparmiare ancora di più, disponibilità immediata di Peugeot 2008 chilometri zero, con prezzi speciali ancora più vantaggiosi. Dalle concessionarie Autoimport Peugeot a Roma dal 1956.
3: Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
4: Quindi dopo aperitivo?
5: No, oggi ho il dentista.
4: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
5: E perché?
4: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
5: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione. Un medico per ogni specializzazione. Due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
4: Faccio di meglio, ti accompagno.

aiutano moltissimo, aiutano il nostro spirito, il nostro umore. Vasco, che meraviglia. 1987, adesso il capitano su RTR 99 ti ricordi, prova a stimolare i vostri ricordi, soprattutto per gli ascoltatori un po' più adulti, un po' più maturi anche rispetto al sottoscritto. Un film del 1951 intitolato Anna, diretto da Alberto Lattuada. La protagonista era Silvana Mangano. C'è una canzone nella colonna sonora che si intitolava T'ho voluto bene. Nel 1955 il cantante Jerry Vale ne registrò una versione in inglese, tuttavia fu proprio l'iconica incisione di Nat King Cole nel 1958 a trasformare questa canzone in un successo globale.

Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Jerry Calà per Seat prima.
2: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Dividile!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
2: Doppia dividile!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.

nel 1989 tirava le somme il nostro amatissimo Raff. Sì, vicende, vicissitudini della nostra quotidianità, le domande che spesso non trovano risposta in una distanza di molti anni. E poi, viste le pressioni che abbiamo ogni giorno, ci rendiamo conto che chi ci offre una via di fuga sicuramente va seguito, perché la via di fuga è fondamentale, anche se è solamente quella mentale, quella scaturita magari dalla fantasia, il potere dell'immaginazione, attraverso cui realizzare i propri sogni. Beh, c'è un grandissimo produttore che creò un gruppo fenomenale, gli Earth, Wind & Fire. Lui è Maurice White. C'è sempre un tema metafisico nelle canzoni degli Earth, Wind & Fire. C'è grande spiritualità, e proprio nella loro natura la spiritualità, il loro simbolo ricorrente sulle copertine degli album della band di Maurice White, erano le piramidi. Spesso c'erano le piramidi sui loro album. Cosa c'è di più legato al mondo che c'è al di là delle piramidi? Sì, signori miei, Maurice White ci regalava non solamente emozioni, non solamente dosi di grandissima, di grande e bella musica, ma ascoltando la loro musica, la musica degli Earth, Wind & Fire, ci elevavamo verso una dimensione più spirituale, indiscutibilmente.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
0: Azienda Agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493, telefono 06 69 31 81 14. aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
2: Sabato e domenica alzati dalla poltrona e vieni a divertirti a fare affari al mercatino di Via del Casale di San Basilio 26. Trovi di tutto: hi-fi, orologi, giocattoli, figurine Pokémon, libri, complementi d'arredo e rarità da collezione. Un'avventura tra tanti ricordi e occasioni, tutti i weekend, tutto il giorno, a 100 metri da Via Nomentana, con comodo parcheggio. Info su Facebook.
3: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.

0: uccelli.
1: Questo è il rito, eh?
0: Eppure il vento soffia ancora.
1: Per chi segue fedelmente la torre terapia di RTR 99, ti ricordi questa canzone? Una di quelle che fanno parte dei nostri riti a cadenza regolare. I veleni dell'inquinamento, ma quelli che io temo più di tutti, e ne parla anche Pierangelo Bertoli, è l'avvelenamento delle coscienze. Questo è molto più pericoloso perché la natura, tutto sommato, nonostante i nostri maltrattamenti, è infinitamente più potente della razza umana. Perché nonostante tutto il vento soffia ancora, facciamo soffiare anche il vento nei nostri pensieri, non lasciamoli inquinare più di tanto. Questo mi sento di dirvi alle 19:19.

con molti di voi al 338 99 00 99 0, che ci mette in seria difficoltà, ma riusciremo anche ad abituarci a questo. Il pubblico è folto, ci sono anche un paio di amici di razza felina che sono fissi davanti al nostro canale televisivo, e sono Berenice, un abbraccio grandissimo dal tuo capitano, che è una gatta meravigliosa. C'è anche Epi, sono due amici che sempre si trovano davanti alla TV a quest'ora e si godono e non riescono a farne a meno. Ma guarda che cosa bella, che cosa bella. Torre vi saluta, Berenice ed Epi, e vi benedica, soprattutto vi benedice Berenice, tanto per dare una rima regalata a quest'ora di lunedì sera. Stiamo veramente fuori di testa. Ora c'è Franco Fasano.

Caro, carissimo amico di RTR 99 ti ricordi? Sì, e infatti solo su RTR 99 ti ricordi ci si può imbattere in una canzone di questo grandissimo autore fu determinante, come abbiamo raccontato mille volte, per la ripartenza della carriera di Fausto Leali negli anni 80, ma ha regalato anche delle grandi emozioni quando per esempio partecipò a Sanremo anche nel 1990 con questa Vieni a stare qui. Quante volte abbiamo parlato di quei pezzi che venivano selezionati all'inizio, perché erano l'inizio delle selezioni dei disc jockey, erano più lenti di battuta, ma questo era particolarmente lento, eh?

0: Radio. Scopri dove
1: su RTR99.it.
2: Ci sono partner pronti a darti una mano.
3: Vai!
2: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
4: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
5: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99 euro. In negozio, app e sul sito.
6: Autocentro Saxarubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181. autocentrosaxarubra.it.
7: Stanchi della solita giornata al mare? Cambiate prospettiva. Benvenuti al Cielo Maccarese, il punto d'incontro tra il design e la spiaggia, tra il mare e il divertimento. Vivi i nostri eventi al tramonto, sorseggia l'estate e lasciati stupire dalla nostra cucina. Ti aspettiamo in via Praia Mare 22B. Prenota la tua giornata al mare al 345 956 41 46. Cielo Maccarese. L'estate a un altro livello.
8: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo. Una bevanda unica ed a gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS. Oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.

entrare anche nella prima torre terapia di questa settimana. Ornellona amata nostra, assolutamente no. Come detto dall'inizio, è la musica che può svoltarci la giornata, può salvarci la vita. Sicuramente aiuta il nostro umore, ma se vogliamo veramente, anche fisicamente, trovare un momento di sollievo, non posso che tornare a consigliarvi Borgo Petroro, questo meraviglioso castello medievale, il castello di Borgo Petroro, che si trova nella campagna di Todi, dove ci sono poche camere, non sono tante, bisogna prenotare, sono 13 camere, ma è una situazione altamente esclusiva, questo lo possiamo sicuramente dire. Le affittano addirittura la spa privata, a prezzi comunque accessibili, ma è un posto che vi consente veramente di staccare, l'importante è volerlo fare completamente, quindi portandosi con sé anche lo smartphone, perché non possiamo tagliare tutti i collegamenti, però avremo anche l'accortezza, perché lì va fatto, la modalità è questa, si ripone, si mette a faccia in giù e ci si gode l'aria meravigliosa della campagna umbra, si mangiano delle cose buonissime, si beve dei vini fantastici nella cantina privata e poi si possono fare anche delle passeggiate noleggiando le bici elettriche, si siede a bordo piscina e ci si innamora, ci si immerge con lo sguardo in questo bellissimo landscape, le campagne umbre, che meraviglia, sì che ci si ricarica a Borgo Petroro. E come? Per mangiare, ragazzi, che dirvi, a colazione ci sono tutti i prodotti freschi e rigorosamente artigianali che ritroveremo anche a cena, con questa cucina però legata al territorio grazie a materie prime di sole eccellenza. Insomma, andare a Borgo Petroro è un'esperienza da fare assolutamente. Il sito borgopetroro.it, così fate un piccolo viaggio in questa location meravigliosa e così vi fate anche venire la voglia. È inevitabile che scatti il desiderio di organizzare almeno un paio di giorni a Borgo Petroro, prenotando a questo numero qui, 0759978543, ripeto 0759978543, ricordando sempre, attenzione, di qualificarvi come ascoltatori di RTR 99 Ti Ricordi, così avrete a disposizione una scontistica dedicata.

0: depressione, vederlo oggi in grandissime difficoltà, una malattia autodegenerativa, si fa accompagnare da un meraviglioso cane, un cane che lo guida nei suoi movimenti, Peter Frampton, che pubblicò questo doppio album dal vivo, Frampton Comes Alive, uno di quegli album must have, era impossibile non avere questo doppio 33 giri, in particolare due canzoni che venivano consumate più delle altre, Show Me The Way e Baby I Love Your Way, che aveva già pubblicato in studio ma che trionfarono in maniera totale proprio in questa versione dal vivo incredibile, che ci ha portato un'altra bella dose di musica di qualità nella quasi serata, ormai possiamo dire che siamo arrivati alla serata di lunedì 22 giugno. Erano canzoni che trovavamo anche nelle classifiche, le classifiche dei dischi dei 45 giri più venduti in Italia. Questo brano ha fatto veramente il giro del mondo, l'album ma anche Show Me The Way e in particolare questa Baby I Love Your Way, che ci ha regalato un'altra bella dose di dolcezza in questo lunedì 22 giugno alle 19.47 quasi 48 su RTR 99 ti ricordi. In quelle classifiche però, se andiamo a vederle, c'erano anche altri generi musicali, c'erano anche le canzoni comiche, c'era Capito dei Gatti Vi Dico Miracoli, che oggi ha rappresentato il primo colpo di tacco dei due, ecco che stiamo arrivando, che si piazzò molto bene nella classifica italiana, arrivò fino alla quarta posizione, ma ce n'è un altro che riuscì a raggiungere addirittura la seconda posizione nel 1976 e lui è Lino Toffolo.
1: Chi ha rubato la marmellata?
2: Chi sarà?
1: Ed un uovo di cioccolata?

0: RTR 99.
1: Ti ricordi? Quest'estate parti con Opel. A giugno corsa è tua con tasso zero ed anticipo zero per tutti in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo zero, 23 rate mensili da 239 euro. TAN 0, TAG 293. Rata finale 11.353 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 30 giugno. Parti con Opel corsa con tasso zero e anticipo zero.
2: Dalle concessionarie auto import Opel a Roma dal 1957.
3: Roma, preparati a ballare! Il 13 luglio la cavea dell'Auditorium Parco della Musica si trasforma nella più grande festa disco anni 70 della capitale. Dalle ore 21, accendi la notte con guest opening dei The Tramps e i 50 anni della leggendaria Disco Inferno. E a seguire la storia della disco music, i mitici Village People. Canta e balla dal vivo YMCA, Macho Man, In the Navy e tutti i loro leggendari successi. Village People e The Tramps, il 13 luglio a Roma. Biglietti già disponibili su Ticket One. Non fartelo raccontare.
4: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
5: Non accontentarti di sentire. Fai un salto nel futuro. Da Italphone arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
6: Una chiarezza mai provata prima. E solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi. C'è lo sconto speciale del 35%.
5: Italphone. E ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.
7: Zanza, Topo, fuggiamo! Allarme spray!
8: Tranqui, Blatta! È solo uno spray da supermercato!
9: No, no, stavolta è Gianluca Zucchet! Chiamate il prete!
10: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchet Italia. Zucchetitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchet Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.

qualche vita fa questa radio trasmetteva solamente musica anni 60, e la canzone più richiesta in assoluto era proprio La notte di Adamo, ed è rimasta una delle vostre richieste più frequenti, e ogni tanto infatti torna a trovarci, perché oggi il mondo musicale, il repertorio musicale che rappresenta RTR 99 ti ricordi, è molto più ampio e tutto va in magica condivisione. Allora, tra poco il nostro jukebox, jukebox che accenderemo, dove l'abbiamo portato il jukebox? È iniziata l'estate, quindi dove sta il jukebox di RTR 99, ti ricordi? È il jukebox in riva al mare, il jukebox vicino al mare di RTR 99, ti ricordi? Sta ripartendo, è ripartito anzi lo scorso fine settimana, e ogni sera dalle 20 alle 22 ci porterà lì, dove c'è lo sciabordio, dove c'è la battigia, dove si respira lo iodio, lì dove quegli odori meravigliosi si mischiano e si mescolano con quelle note diffuse dal nostro jukebox. Io poi domani torno, domattina di nuovo Paolo Famiglietti, ancora una settimana di meritatissima vacanza per il nostro Luca Casciani, poi La strana nostalgia con Fabio Martini, di e con Fabio Martini, e gli anni del jukebox affidati per tutta la settimana quindi a David Guarnieri, un'altra seduta di Torre Terapia. Torna domani, riparte domani alle 16, sperando che sia stata efficace la prima di questa settimana. Vi riporto al mio mondo, sigle che venivano prese dal repertorio della musica da ballare, della cosiddetta disco music. Un grandissimo produttore fu lui che lanciò Gloria Gaynor, Dominique Monardo, di origini chiaramente di origini italiane, quindi Domenico, il suo nome di battesimo, Meco lo pseudonimo che scelse, e lui portò in discoteca una colonna sonora clamorosa, perché clamoroso fu quel film nel 77, Star Wars, Le guerre stellari. Ma non contento, fece la stessa cosa e replicò l'anno successivo, uscì un altro film rimasto nella storia della cinematografia, Incontri ravvicinati del terzo tipo, e quindi da questo 45 giri sul lato B c'era questo Mikos Team, col quale chiudiamo la Torre Terapia di questo lunedì. Buon proseguimento con RTR 99, ti ricordi? Grazie a tutti.

0: R99 ti ricordi.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
2: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Smartphone Oppo A6 5G con ampia batteria e intelligenza artificiale integrata a 259 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
3: Ora il jukebox vicino al mare.
4: La colonna sonora di tutte le nostre estati.
3: Su RTR 99 ti ricordi. Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
4: dell'estate 1965.

0: Conti. Scrivi o chiama il 375-922-7663 per la tua pubblicità.
1: Su RTR 99 ti ricordi.

0: 74.
1: ValentinoAutomobili.it.
2: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ampiecamere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
3: Amore, alzati, forza, sbrigati! Farei tardi a scuola con i ragazzi.
4: Tesoro, guarda che la scuola è finita, è arrivata l'estate.
3: Ah, giusto, giusto, non ho ancora realizzato.
4: È tempo di mare e di promozione family da Ottica Salvagente.
3: In che senso?
4: Occhiali da vista nuovi per tutta la famiglia, con sconti dal 30 al 50%. Info e indirizzi su otticasalvagente.it.
3: Sconti fino al 50%. Lo vedi che ci dobbiamo sbrigare?
5: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su oplatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza, innovazione e sostenibilità.
6: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
7: del Festival Bar 1989.

0: Il jukebox vicino al mare.
1: Su RTR 99 ti ricordi?

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
2: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft, un buon bicchiere di vino. E poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it.
3: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374, info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburcio. Corsi, infissi per la vita.
4: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
5: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.
6: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
7: dell'estate 1973.

0: Sono 30 anni che climatizziamo Roma. Climanet presenta il nuovo climatizzatore Samsung Winfree 9000 BTU a 1350 euro, compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63 e viale Marconi 312. Climanetonline.it.
1: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su opilatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. Opilatium, esperienza, innovazione e sostenibilità.
2: Ma con tutti questi ladri che entrano in casa anche di giorno, cosa bisogna fare?
3: E che fai? Chiudili fuori casa?
4: Vai da Gruben. Da 45 anni costruisce inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti studiati per fermare ogni tipo di attacco.
5: Gruben, Gruben, l'inattaccabile. Gruben, Gruben, l'insuperabile. Gruben, Gruben.
4: Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.
6: Cosa è vendere prodotti? Un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
7: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
8: del Festival Bar 1980.
9: Ascolta.

Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi? È la mia nuova acqua di casa.
2: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
1: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazione allo 06 61 45 088 o Brispal Italia.it.
3: Devi ristrutturare il tuo immobile? L'AMC Restauri sa suggerirti idee sulla progettazione e il rinnovamento. Con i suoi professionisti qualificati ti può dare la giusta soluzione per avere il miglior risultato finale. L'AMC Restauri rivaluta la tua proprietà con scrupolo, precisione e cura. AMC Restauri. Sostanza, non apparenza. AMCRestauri.com.
4: Quindi dopo aperitivo?
5: No, oggi ho il dentista.
4: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
5: E perché?
4: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
5: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
4: Faccio di meglio, ti accompagno.
6: Sabato e domenica alzati dalla poltrona e vieni a divertirti a fare affari al mercatino di Via del Casale di San Basilio 26. Trovi di tutto: hi-fi, orologi, giocattoli, figurine Pokémon, libri, complementi d'arredo e rarità da collezione. Un'avventura tra tanti ricordi e occasioni, tutti i weekend, tutto il giorno, a 100 metri da Via Nomentana, con comodo parcheggio. Info su Facebook.

il jukebox vicino al mare non ha bisogno dell'intelligenza artificiale per selezionare canzoni. Basta solo una lettera e un numero e tutto rivivrà.

0: Guardaci in TV. Scopri i canali
1: su rtr99.it.
2: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te.

0: unica sede.
1: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
2: dell'estate 1983.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi? Amore, alzati, forza, sbrigati! Farei tardi a scuola con i ragazzi!
2: Tesoro, guarda che la scuola è finita, è arrivata l'estate!
1: Ah, giusto, giusto, non ho ancora realizzato!
2: È tempo di mare e di promozione family da Ottica Salvagente!
1: In che senso?
2: Occhiali da vista nuovi per tutta la famiglia, con sconti dal 30 al 50%. Info e indirizzi su otticasalvagente.it.
1: Sconti fino al 50%! Lo

0: 94.
1: ValentinoAutomobili.it.
2: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
3: del Festival Bar 1980.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Oltre 100.000 ascoltatori ogni giorno. Vuoi far crescere la tua attività? Chiama o manda un WhatsApp al 375 922 7663 e porta la tua pubblicità in onda.
0: RTR 99, ti ricordi?
2: Azienda Agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
3: Sabato e domenica alzati dalla poltrona e vieni a divertirti a fare affari al mercatino di Via del Casale di San Basilio 26. Trovi di tutto: hi-fi, orologi, giocattoli, figurine Pokémon, libri, complementi d'arredo e rarità da collezione. Un'avventura tra tanti ricordi e occasioni, tutti i weekend, tutto il giorno, a 100 metri da Via Nomentana, con comodo parcheggio. Info su Facebook.
4: Devi affrontare una problematica complessa legale, finanziaria o di business? Richiedi una consulenza strategica a Mead Advisors. L'avvocato Michelangelo Damasco, con oltre 30 anni di esperienza manageriale in grandi gruppi internazionali e una rete di esperti, supporta con successo medie e grandi aziende in Italia e all'estero nei momenti difficili, con soluzioni personalizzate e consulenze in lingua inglese, francese, spagnolo e portoghese. Info e contatti su mead-advisors.com. L'analisi preliminare della vostra problematica è gratuita per gli ascoltatori di RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: Zanza, Pupu, fuggiamo! Allarme spray!
3: Tranqui, Blatta! È solo uno spray da supermercato!
4: No, no, stavolta è Gianluca Zucchet! Chiama del prete!
5: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchet Italia. Zucchettitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchet Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.
6: Quando la tua vita digitale è nel caos, Cartolinformatica te la semplifica. Nel nostro negozio di Dragoncello di Acilia forniamo assistenza tecnica per telefonini, PC e notebook di tutte le marche. Da Cartolinformatica trovi anche cellulari nuovi e ricondizionati con passaggio dati in omaggio. E per risparmiare su luce e gas, offriamo servizi di comparazione, bollette, subentri e nuove attivazioni per privati e aziende. A Dragoncello di Acilia, in via Ottone Fattiboni 162, WhatsApp 349 14 28 480. Cartolinformatica.it.
7: Azienda agricola di Cola. Carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure, se vuoi, te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Azienda agricola di Cola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.

0: La macchina del tempo.
1: Di RTR 99 ti ricordi? In un attimo ci porta avanti e indietro negli anni.
0: RTR 99 ti ricordi?

0: Ascoltaci e guardaci dall'app
1: RTR 99.
0: Scopri come
1: su rtr99.it.
2: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
3: Non accontentarti di sentire. Fai un salto nel futuro. Da Italphone arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
4: Una chiarezza mai provata prima. E solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi. C'è lo sconto speciale del 35%.
3: Italphone. E ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.
5: Devi ristrutturare il tuo immobile? La MC Restauri sa suggerirti idee sulla progettazione e il rinnovamento. Con i suoi professionisti qualificati ti può dare la giusta soluzione per avere il miglior risultato finale. La MC Restauri rivaluta la tua proprietà con scrupolo, precisione e cura. MC Restauri. Sostanza, non apparenza. mcrestauri.com.
6: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.

0: la macchina del tempo di RTR 99, ti ricordi? Ci riporta nei nostri anni bellissimi.
1: RTR 99, ti ricordi?

0: Unica sede.
1: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.
2: Amore, alzati, forza, sbrigati! Farei tardi a scuola con i ragazzi!
3: Tesoro, guarda che la scuola è finita, è arrivata l'estate!
2: Ah, giusto, giusto, non ho ancora realizzato!
3: È tempo di mare e di promozione family da Ottica Salvagente!
2: In che senso?
3: Occhiali da vista nuovi per tutta la famiglia, con sconti dal 30 al 50%. Info e indirizzi su otticasalvagente.it.
2: Sconti fino al 50%! Lo vedi che ci dobbiamo sbrigare?
4: Una cosa è vendere i prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fontenuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.

0: di ascolto su RTR99.it.
1: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su oplatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza, innovazione e sostenibilità.
2: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro, la consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
3: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un'eccellente carrozzeria? Di un fantastico meccanico? Di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self-service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181, autocentrosaxarubra.it.

0: Pello 34.
1: ValentinoAutomobili.it. Quindi dopo aperitivo?
2: No, oggi ho il dentista.
1: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
2: E perché?
1: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
2: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione. Un medico per ogni specializzazione. Due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800-56-1006.
1: Faccio di meglio, ti accompagno.
3: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia, con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.

0: your way to heaven.
1: RTR 99.
2: Ti ricordi?
1: Azienda agricola di Cola. Carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure, se vuoi, te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
3: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna Umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere, e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
4: Non accontentarti di sentire. Fai un salto nel futuro. Da Italphone arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
5: Una chiarezza mai provata prima. E solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi. C'è lo sconto speciale del 35%.
4: Italphone. E ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.
6: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.

0: the greatest thing you'll ever learn is just to love and be loved in return.
1: RTR 99.
2: Ti ricordi? Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a Spumissima, Arancissima, Limonissima e Gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati Pime e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
3: È la mia nuova acqua di casa.
4: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
3: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal Italia.it.
5: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio Opilatium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su opilatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. Opilatium, esperienza, innovazione e sostenibilità.

0: La macchina del tempo di RTR 99, ti ricordi? Ci fa ritrovare le stagioni. Un inverno e un'estate dove abbiamo sempre avuto una canzone.
1: RTR 99, ti ricordi?

ma tutti i sogni nell'alba svaniscono perché quando tramonta la luna li porta con sé.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi? Quando la tua vita digitale è nel caos, Cartolinformatica te la semplifica. Nel nostro negozio di Dragoncello di Acilia forniamo assistenza tecnica per telefonini, PC e notebook di tutte le marche. Da Cartolinformatica trovi anche cellulari nuovi e ricondizionati con passaggio dati in omaggio. E per risparmiare su luce e gas, offriamo servizi di comparazione, bollette, subentri e nuove attivazioni per privati e aziende. A Dragoncello di Acilia, in via Ottone Fattiboni 162, WhatsApp 349 14 28 480. cartolinformatica.it.
2: Sabato e domenica alzati dalla poltrona e vieni a divertirti a fare affari al mercatino di Via del Casale di San Basilio 26. Trovi di tutto: hi-fi, orologi, giocattoli, figurine Pokémon, libri, complementi d'arredo e rarità da collezione. Un'avventura tra tanti ricordi e occasioni, tutti i weekend, tutto il giorno, a 100 metri da Via Nomentana, con comodo parcheggio. Info su Facebook.

0: La macchina del tempo di RTR 99 ti ricordi? È quella macchina dalla quale non vorresti mai scendere, perché c'è sempre una canzone che accende un'emozione.
1: RTR 99, ti ricordi?